0: pulsante. Buonasera, buonasera. Stavo litigando con il pulsante del microfono che sta 2 giorni che funziona male. E qua faccio un reclamo alla RAI ufficialmente: si accende e si spegne quando gli pare a lui. E comunque, benvenuti e benvenute a Wunderkammer, la trasmissione col piacere di condurre sulle frequenze digitali di Noname Radio da lunedì al venerdì in rigorosa diretta dalle 18.30 alle 19.30. E dopo 2 giorni di atroce solitudine in questo grande studio in via Asiago, sono molto felice di avere oggi una ospite, una cantautrice e produttrice italiana di stanza, come si suol dire a New York, che è Birth.
1: Ciao, grazie dell'invito intanto.
0: Grazie a te di esserti prestata a questo che amo definire un sequestro lampo. Sarà un'ora di musica e chiacchiere.
1: Che bello, ok.
0: Quindi così, vediamo come va.

0: E ti presento a chi ci ascolta e non ti conosce. Appunto, tu sei qui perché è appena uscito, da pochissimo, il 24 aprile per Carosello, il tuo primo disco tutto in italiano, senza fiato, dopo tre album in inglese, quindi un nuovo inizio proverbiale importante. E tra 2 giorni salirai per la prima volta sul palco del concertone del 1º maggio. E non per mettere il dito nella piaga, ma come stai? Come te la passi?
1: Allora, diciamo che penso sia una delle settimane più incredibili della mia vita, insomma,
0: Ok.
1: iniziare con l'uscita di un disco e concluderla con il concertone, penso sia anche il sogno un pochino di molte persone, sicuramente è il mio. E sono contenta, sicuramente le cose da fare sono molte, variegate e io voglio farle tutte bene. Il che a volte è veramente insomma, un grande impegno, un grande effort ci vuole per fare tutte le cose, o provare a fare le cose fatte tutte bene. Però, insomma, è anche ciò che ho scelto e sono contenta.
0: Beh, che bello. Ma tu eri una ragazzina che veniva a Roma per assistere al concertone da pubblico o l'hai sempre guardato da casa? Hai dei ricordi di concertone?
1: Ma io l'ho sempre guardato da casa, anche perché devo dire che a Roma ci sono venuta sempre e solo per lavoro, non l'ho mai visitata, però vorrei, infatti perché è
0: La
1: una città
0: prossima
1: bellissima,
0: volta.
1: eh sì, la prossima volta, anche stavolta va così, e quindi sì, sempre dal divano di casa, con prima con mio papà, mia nonna, però bello anche da lì, devo dire.
0: Sì, molto comodo. Io anche da romana devo dire, comunque sono andata molto poco nella mia vita. Perché ho la pressione bassa? È una buona scusa questa? Cioè faccio un po' fatica a stare tutte quelle ore sotto al sole, sono
1: Sì, sì,
0: anziana,
1: sì, sì. No, ma
0: leggili.
1: ci sta, ma ci sta, ci sta, ci sta. Sono contenta comunque, insomma, la folla è sempre carica e calda, quindi insomma è bello anche poterlo vedere dal divano perché insomma comunque mi sembra che il pubblico sia numeroso sempre,
0: Sì,
1: ecco.
0: sì, sì. Senti, andiamo subito ad ascoltare un bel pezzo dal tuo disco appena uscito e poi continuiamo con la nostra conversazione. Andiamo ad ascoltare Bene da sola.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Sono qui con Birth e Alice Bisi. Ti posso chiamare Alice?
1: Ma certo, per piacere chiamami
0: okay,
1: Alice.
0: Cioè,
1: chiamami come

0: vuoi, insomma, però Alice va benissimo.
1: Perché poi mi viene quella cosa un po' performativa di pronunciare birth con l'inglese perfetto, birth, sì, che mi sento patetica e quindi per favore.
0: Sì, no, ma figurati io, capisci? Che poi me lo sono scelto questo nome, giustamente, e mi piace anche tanto, e mi piace avere sempre un pezzettino di New York con me, anche adesso che canto in italiano. Però sicuramente sì, io sono qui, ah ciao, io sono Birth. E poi dopo
1: fa un po' ridere, fa un po' ridere. Sì, sì. Si regola l'effetto un po' VJ di MTV, che quando ero piccola mi ricordavano queste pronunce estreme. Ma ecco, a proposito di lingue, tu mi servi su un piatto d'argento, la prima domanda che io ti volevo fare. Cioè, a livello di scrittura, di ispirazione, questo è il tuo primo disco ufficiale tutto in italiano. Come cambia? Cosa cambia per una cantautrice? Lost in Translation magari non c'è più, non lo so.
0: Cambia tanto e il processo poi di reimparare a scrivere in italiano per me è avvenuto in 2 anni, devo dire. Cioè non è stata una cosa così immediata. L'inglese è una lingua che parlo, che sento mia in modo molto viscerale e allo stesso tempo però io fai conto, quando mi sono trasferita a New York, che sono sempre stata super esterofila, dalle medie, no? Quando ho scoperto MTV ho iniziato ad ascoltare solo musica in inglese, e trasferendomi a New York invece ho iniziato ad ascoltare solo musica in italiano. Ma io ora ti parlo, ora proprio non solo, ma veramente tanta, tanta musica in italiano. E Mina, Gino Paoli, Lucio Battisti, l'ho ripresi, secondo me un pochino per nostalgia, un pochino per volermi sentire più vicina a casa. E quindi poi, da un lato c'è stata questa cosa, io scrivo in freestyle, quindi io la parte musicale, diciamo, insomma, inizio ad armeggiare un pochino, magari faccio il beat, magari suono, strimpello la chitarra, poi mi faccio partire da sola e faccio uscire le cose dalla mia bocca, non ho tanto controllo di ciò che esce fuori, e è successa questa cosa curiosa per cui io, scrivendo magari il brano in inglese o volendo magari scrivere il brano in inglese, iniziavo però ad metterci delle frasi in italiano. Quindi ho scritto questo pezzo brutto, se posso dire, metà in italiano, metà in inglese, e poi ho detto, caspita, voglio provare veramente a scrivere un brano in italiano, vedere come mi sento, perché, non lo so, dicevo, caspita, ma chissà se riuscirò. L'ho scritto, mi ha emozionato molto. Il brano, fra l'altro, è Senza Fiato, che è la title track del disco. Non sapevo ci sarebbe stato un disco e non sapevo
1: e
0: che
1: quindi è rimasta la
0: è
1: canzone.
0: Rimasta la canzone, è rimasta bellissima. Invariata, fra l'altro, a livello testuale, le altre ci ho lavorato molto. Mi è uscita di getto proprio così. E che cos'è? Che, diciamo, poi a livello di differenza tra le due lingue, quando poi ho iniziato a. Anzi, ho continuato a scrivere perché ho detto, ok, caspita, mi piace, forse voglio continuare a esplorare anche altre sonorità. Ho scritto bene da sola il brano che abbiamo appena sentito. E la cosa, diciamo, che ho notato subito e che mi ha fatto notare Veronica Più, con cui ho lavorato tanto ai dischi, che mi ha insegnato tantissimo, è il fatto che, per esempio, io magari avevo un'immagine che però era un'immagine molto grande. Intanto, ovviamente, la prima cosa che ho capito dell'italiano, reimparando a scrivere, è il fatto che l'italiano necessita di immagini per esprimere l'emotività. In inglese, no, c'è la parola to feel, feeling.
1: Sì, sì, sì.
0: In italiano feeling c'è emozione, c'è sensazione. Feeling, secondo me, raccoglie entrambi questi termini in un modo che in italiano non c'è, che almeno io non ho trovato.
1: E, il sentire italiano ha più sfumature.
0: I feel, cioè dire I feel questa cosa è diverso da dire io sento, secondo me, proprio a livello di sfumatura. E quindi cosa devi fare? Quindi devi prendere le persone, le devi mettere nella stanza insieme a te, nella stanza del tuo cervello, nel tuo cuore, nella tua cassa toracica, e raccontarglielo tramite immagini. E una volta che racconti, inizi a usare le immagini, poi c'è anche il discorso di quanto grande sia un'immagine, no? C'era questa cosa, Veronica, appunto, che ha lavorato i testi con me, magari io le mandavo questi freestyle e poi lei mi sottolineava, cioè, guarda, questa frase è troppo grande, cioè è troppo generica.
1: E invece è una sorta di editor dei testi.
0: Sì, spacca, Veronica.
1: È interessante perché non mi capita spesso di sentire questo tipo di metodo.
0: Sì, sì, sì, questo è il modo in cui abbiamo lavorato a tutto il disco, a parte Senza Fiato, appunto, che è il suo mondo, diciamo, è una cosa venuta di getto così. Proprio per cercare di essere, di non sprecare neanche una parola, cercare veramente.

0: di dire al meglio quello che volevo dire per ogni brano. Poi ogni brano è diverso, ogni brano è un pezzo di consapevolezza diversa per me. Sono cresciuta tanto scrivendo questo disco e quindi sì, le immagini, diciamo, devono essere sempre, cioè non devono essere, però a mio avviso sono molto più efficaci quando sono piccole e personali. È
1: Sì.
0: come se in un certo senso diventassero più universali. Più personali sono e quindi è stata una grande sfida per tante ragioni.
1: È interessantissimo perché, ripeto, da come mi racconti la scrittura di questo disco è quasi più un metodo proprio da narrativa, da romanzo e mi affascina sta cosa
0: Bello.
1: qui. E adesso, allora, prima di procedere con la nostra conversazione, perché ho un sacco di domande da farti su questa questione linguistica, Italia, Stati Uniti, comunque andiamo ad ascoltare un cantautore italiano che mi sembrava cadesse proprio a fagiolo in questo discorso di recupero anche un po' della tradizione italiana, che è forse un po' didascalicamente Franco Battiato, però insomma gli si vuole bene, con Sentimento Nuovo da La Voce del Padrone del 1981.

0: Franco Battiato per la prima volta sulle frequenze digitali di Wunderkammer. Mi sono resa conto che non l'avevo mai messo e l'ho scelto oggi come il cappello di Harry Potter, come traccia che potesse essere affine alla conversazione che sto avendo con Alice in Arte Birth. Ti piace Battiato?
1: Ma sì, in realtà questo disco in particolare l'ho veramente scoperto qualche mese fa, perché ho fatto un'esibizione e dovevo portare una cover, e la cover è stata Segnali di vita, proprio di questo disco, un brano bellissimo.
0: Bellissimo, sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Mi è stata data questa cover, in realtà io non mi sarei mai voluta misurare con Battiato perché lo trovo veramente immenso, però devo dire che mi mancava un po' Invece ho scoperto una bellezza, una sensibilità, un gusto anche molto italiano che invece in altre canzoni non avevo percepito. E infatti in Segnali di vita, per esempio, c'è questo arrangiamento con gli archi veramente pazzesco che mi fa...
0: Rosalia!
1: Ma proprio Ennio Morricone, sì, cioè sì. Capito? No, bellissimo, vabbè.
0: Ed ecco, tornando alla questione identitaria culturale, questo oceano tra Italia e Stati Uniti, qualcosa di cui stavamo parlando mentre eravamo fuori onda è l'ironia del fatto che tu ti sei trasferita a New York, più precisamente a Brooklyn, nel marzo del 2020, esattamente un giorno prima che chiudessero i confini del paese. E io che mi lamentavo che mi ero appena trasferito in Giambellina a Milano, c'era qualcuno... che stava peggio di me. No, appunto, scherzi a parte, la domanda parte da una banalità che è: perché sei andata lì? E continua con una seconda domanda, un po' per farmi gli affari tuoi, che è: perché sei rimasta? Cosa ti ha poi fatto rimanere per tutti questi anni lì?
1: Allora, io la prima volta che sono stata a New York sono rimasta veramente folgorata. È stato nell'estate del 2018, ho fatto un piccolo tour da sola in giro per gli Stati Uniti e la prima tappa era Williamsburg, un posto a Brooklyn, e non avevo mai percepito un'energia così carica di creatività e di cultura come in un posto come New York. Non mi era proprio mai capitato e mi sono sentita molto a casa. Tanto che poi, quando ho avuto la possibilità di registrare il disco con Carosello, abbiamo deciso di farlo proprio a New York. Lì ho iniziato il disco, un disco che è due dischi fa, in realtà, che si chiama Wow, che è uscito poi nel 2020. E durante il lavoro su questo disco io ho conosciuto uno dei miei più grandi collaboratori, che ha lavorato anche a questo disco come mixing engineer e mastering, che si chiama Robert Dorsey, LB, e lui mi ha preso sotto la sua ala, mi ha fatto fare da assistente negli studi più belli di New York. Ho fatto da assistente in studio con Her, H-E-R, con cui lui poi ha vinto il Grammy quello stesso anno, e ho iniziato a farmi un sacco di amicizie, e mi sono anche innamorata, diciamo, facendo un po' un flash forward di questa cosa qua. Proprio a marzo 2020 usciva il mio disco, quale città migliore per presentarlo se non New York? Ho fatto una festa, perché ancora, diciamo, il Covid era proprio inizio ancora, il Covid non era chiaro cosa fosse o se ci fosse, e subito dopo sono stati chiusi i porti, cioè praticamente seriamente la giornata dopo è stato chiuso tutto, con tutte le varie conseguenze. Io però ero lì con i miei amici, con persone che facevano arte, innamorata.
0: Ma che tornavi a fame,
1: e quindi io ho detto: caspita, ma se io torno in Italia chissà quando tornerò. E quindi sono rimasta, mi sono sposata e niente, sono rimasta con grande gioia di mia madre, ovviamente, che era lì dall'altra parte del mondo, che diceva: ma davvero, ma perché? Ma

0: E io poi per discorsi burocratici non sono potuta tornare per altri 2 anni e mezzo a casa in Italia, perché il processo della green card
1: Ah,
0: è molto lungo
1: certo,
0: e non puoi proprio lasciare finché non hai il permesso di viaggio. Ed è stato veramente surreale, veramente tutto surreale. Penso che se avessi dovuto sceglierlo, non lo so se l'avrei fatto con questa leggerezza. Mi sono capitate le cose e io ho preso decisioni mentre capitavano. Sono contenta di aver fatto questa esperienza e sono contenta anche di essere rimasta. Adesso stare molto in Italia, devo dire però che mi piace molto, cioè anche perché trovo che New York in questo periodo sia cambiato tanto, in questi, diciamo, ultimi 6 anni in cui ho vissuto lì, e vedo tanto, tanto fermento, quasi un po' la stessa energia che percepivo a New York nell'industria musicale italiana di adesso,
1: Eh
0: indipendente.
1: sì, è vero.
0: E quindi mi piace questa cosa, sono contenta.
1: Beh, adesso ce l'hai la green card, volendo poi andare
0: Adesso io ho
1: avanti
0: il
1: e indietro.
0: passaporto americano,
1: Ah,
0: io sono cittadina
1: beh, allora
0: adesso. Sì, sì, sì.
1: torni quando vuoi.
0: Sì,
1: No, però è
0: sì.
1: interessante perché sembra veramente che ci abbia messo un po' lo zampino il destino. Ora, non so se tu credi in queste cose, però che quasi tutto ti abbia trattenuta lì, per qualche ragione devi stare a New
0: Io
1: York.
0: ci credo in queste cose. No, poi, nel senso, alla fine, che sia stata una mia decisione o che sia stato il destino, un insieme di queste, alla fine è la strada che ho percorso e che mi ha portato a un disco come Senza Fiato, che veramente ha tanta New York dentro. Pur essendo in italiano, penso che sia il disco con più America dentro che io abbia fatto. E quindi sono grata e contenta al destino, alla vita, all'universo, a
1: Al
0: quello che è.
1: caso, a
0: Al
1: chi per
0: caso, ma
1: loro, a
0: chi?
1: chi per
0: Sì,
1: loro.
0: esatto.
1: Andiamo ad ascoltare un gruppo molto interessante di una ventina di anni fa che vengono proprio da Brooklyn, più precisamente Williamsburg, all'epoca luogo in cui la creatività fermentava, adesso un po' meno perché i costi degli affitti si sono alzati. Comunque andiamo ad ascoltare le Are War Simone con A Violent Yet Flammable World.

0: Le Are War Simone direttamente dal 2006 e da Williamsburg. Io sono qui con Birth per parlare, in realtà è solo una scusa parlare del suo nuovo disco Senza Fiato. Stiamo parlando un po' di tutto, di musica, di New York, di Italia, di composizione. Ed ecco, a proposito, ho letto con molta curiosità e molto interesse il tuo racconto traccia per traccia di Senza Fiato. E tra tutte le descrizioni, insomma, che hai fatto, quella che mi ha un po' colpito di più è quella del pezzo intitolato Jumanji, in cui tu hai raccontato che è stato ispirato da un guardaroba di 3 metri quadri in cui lavoravi in un locale di Bushwick. Tu citi, insomma, dici testualmente: vivendo di mance, assimilando ritmi e sembianze di una creatura notturna e una vampira. I miei turni andavano dalle 18 alle 4 di notte.
1: Esatto.
0: E devo dire, mentre leggevo questa roba, mi venivano in mente anche un po' a livello immaginifico, tipo le fotografie di Nan Goldin, che aveva scattato, insomma, tra gli anni 70 e 80 a New York. Lei viveva di notte, tutti i suoi amici lavoravano, creavano, facevano cose di notte. E quindi volevo chiederti quanto questa cosa abbia tolto energia alla musica, perché immagino che comunque sia molto faticoso di base in una società come quella statunitense dover comunque sempre rincorrere la mancia, una stabilità economica, ma quanto allo stesso tempo ti ha poi ispirata nella tua musica, perché immagino tu ne abbia viste di cose in cui guarderò.
1: Ne ho viste molte. Devo dire, la cosa bella di fare la guardarobiera è il fatto che il momento più tranquillo che hai è il vivo della serata, perché tutti, magari molti, sono già arrivati, nessuno vuole ancora andare via, e quindi tu, io tra l'altro avevo proprio una sorta di oblò sulla sala principale, che aveva il palco, ma soprattutto c'erano tante feste, tanti eventi con DJ, tante cose di questo tipo, anche tipo c'era la serata Bollywood queer, c'era la serata ma veramente di tutto, cioè Afrobeats, tutte le settimane c'erano più party Afrobeats, e quindi veramente vedevi, ma c'erano anche cose invece più tipo il brano che ho appena messo, pure più rock, pure garage, c'erano veramente
0: di tutto, meta.
1: Sì, sì, sì, veramente di tutto, e quindi vedi proprio un pochino tutto il mondo che bazzica intorno a New York, e lo vedi al vivo della serata con le persone super ubriache, che insomma vedi le cose incredibili. Sicuramente ha influenzato molto in generale il mio vivere a New York. Mi ha aperto gli occhi su una rabbia che io ho sempre provato tanto nei confronti del classismo, nei confronti semplicemente della disparità, ok? E in quanto dicevamo prima, sono della bilancia, io odio la disparità, odio tutto ciò che riguarda questo mondo. E quindi, insomma, se prima magari era una rabbia molto grezza, mi viene
0: giovanile,
1: da dire,
0: magari,
1: che non trovava un posto a New York, in una città in cui nel Lower East Side tu hai un blocco sfarzosissimo e ricchissimo, e accanto hai un blocco con le persone che dormono per strada, e vedi questi due mondi che si scontrano e si incontrano in continuazione. È veramente difficile ignorare queste cose, non che io abbia mai volutamente ignorato niente, però ti dà proprio una consapevolezza diversa, perché tocchi con mano veramente gli estremi, veramente gli estremi di questo, poi di fatto dei danni, senza girarci troppo intorno, che io ritrovo nel tardo capitalismo, no?
0: Certo, sì, e, sì. Beh, di cui poi gli Stati Uniti e New York sono poi anche un po' il

0: simbolo,
1: la capitale, sicuramente
0: l'accelerazionismo di,
1: sì sì sì, ma io sì, e quindi essere, beh, sicuramente lavorare al guardaroba, quanto mi ha tolto alla fine, mi viene da dire, boh, comunque ho scritto il disco, mm-hmm. ce l'ho il disco, ce l'ho in mano, è un disco che magari parla anche di cose che le persone della mia generazione

0: cosa non sostenibile. Cioè, io l'ho fatto per 4 anni, 3 anni e mezzo. Oddio, l'ho fatto per 4 anni,
1: Non
0: tre anni e
1: cade.
0: mezzo. Esatto, già quando ci penso,
1: Esatto,
0: capito?
1: un mancamento,
0: Per
1: un
0: le persone in
1: mancamento.
0: ascolto sono scivolata.
1: Però qui ce l'abbiamo, volendo, la sanità pubblica, quindi ti possiamo
0: Esatto,
1: portare pronto
0: esatto.
1: soccorso.
0: E però questa cosa anche, insomma, del veramente dover rincorrere le mance e del faticare così tanto ad arrivare a fine mese che tu proprio vedi, paghi l'affitto e c'hai il conto a zero, o a volte il conto a meno 50, mi è
1: Sì,
0: capitato
1: sì, sì.
0: tante volte di avere il conto a meno 50.
1: Quasi un videogame sopravvivere in questo tipo di
0: Eh
1: sistema.
0: sì, esatto, anche perché la cosa che a me fa riflettere molto è il fatto che sia veramente solo un gioco di fortuna, che la meritocrazia come la conosciamo noi non esiste più. E magari so che non tutti la pensano come me, e va benissimo. E io sono convinta che magari qualche decade fa, fosse più facile arrivare. Adesso è solo fortuna. Devi essere non solo al momento giusto, nel posto giusto, ma è veramente, non lo so, anche a parità di talento, anche a parità di capacità.
1: No, sono aumentate le variabili e di base accresciute le diseguaglianze, cioè la Palissiano, insomma, quindi
0: E
1: anche
0: posso
1: questa
0: dirti
1: storia.
0: una curiosità? Tu
1: Vai.
0: sai il gioco del Monopoli com'è che è nato?
1: No, aspetta, dimmi di più.
0: Perché parla proprio di questo, e anche nel mio brano Jumanji utilizzo l'immagine, parlando di immagine appunto del gioco da tavolo, e del gioco poi del film, insomma, che ti risucchia letteralmente, perché lo trovo molto calzante. Il Monopoli è stato inventato, se non mi sbaglio, insomma, nel tardo 1800 da una donna, fra l'altro non mi ricordo il suo nome, ma spacca, grandissima, grandissimo personaggio, perché lei l'ha inventato per far vedere che il capitalismo non funziona. Cioè, era tipo una meme, era un gioco che l'ha inventato come gag per dire: ah, vedi, quando giochi al gioco del capitalismo, non puoi, cioè vince solo uno,
1: Sì.
0: c'è il monopolio e tutti gli altri rimangono sotto, rimangono
1: Erano un
0: fregati.
1: sacco di sfighe, tra l'altro, nonostante l'aver speculato e tutto il resto. Wow, non la sapevo questa cosa. Grande storia, me la rivendo.
0: E poi adesso sì, ma certo, e poi invece,
1: 100%.
0: capito, è diventata una cosa tipo un gioco da tavolo, ah, grande, giochiamo in famiglia. Io ci giocavo sempre da piccola, però effettivamente è stato inventato per quello, e se ci pensi ha senso. E adesso
1: Mega
0: anche,
1: senso.
0: insomma,
1: Mega
0: si vedono
1: senso.
0: adesso un pochino i risultati.
1: Andiamo avanti tra poco, andiamo ad ascoltare un pezzo della nostra rotazione che è di Disgaccia. Ti piace Disgaccia?
0: Si spacca,
1: Spacca,
0: disgaccia.
1: pure a me piace. E questa non è una canzone su New York, ma possiamo dire su Tokyo. Tokyo Drift, appena uscito venerdì.
2: Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza. Mi manchi come Lil Baby e Gunna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì. Potevi essere il mio yin. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me. Andiamo a fare tutto il disco.

0: Ed eccoci qua, tornati in diretta con Wunderkammer e soprattutto Bert, che ci sta raccontando un sacco di cose interessanti sulla musica, su New York, sulla scrittura. Penso e spero che questa sia una puntata ascoltata da musicisti, aspiranti musicisti, perché ci sono un po' di chicchette. E infatti, in realtà, la domanda successiva che volevo farti è: adesso che insomma sei molto giovane, ma sono passati 10 anni dal tuo esordio, quindi di base sei insomma una professionista del settore, hai iniziato a scrivere, tra l'altro piccolissimo, ho scoperto a 6 anni, giusto? Confermi questa
1: sì,
0: cosa?
1: Confermo.
0: Quindi quanti anni sono di carriera, se consideriamo?
1: No vabbè, non so se considererei le mie canzoni insomma da piccola, però ho iniziato a scrivere canzoni, diciamo, con la volontà di esprimermi, esprimere la mia emotività su intorno ai 15 anni, quindi un bel po' di tempo.
0: Ok, quindi un po'.
1: Più di 10 anni, sì.
0: Ed ecco, mi ha colpito una frase che tu hai scritto poi nel post Instagram con cui annunciavi l'uscita di questo disco, che nella sua semplicità effettivamente era potentissima, che è: che fortuna vivere di musica, che non è scontato per niente in un ambiente insomma come quello delle arti, poi in generale riguarda il cinema, la letteratura, insomma è una fortuna poter vivere di queste cose. E quindi la mia domanda è: che consiglio daresti a chi vorrebbe vivere di musica nella sua vita?
1: Ce ne sono talmente tanti che sono poi consigli che darei alla me di 10 anni fa, alla fine. Beh, no? E volevo solamente dire una cosa riguardo che fortuna vivere di musica, perché abbiamo parlato prima, no, di capitalismo, e mi collegherò poi, sì, dopo, sì, anche alla risposta di questa domanda. Io penso che sia una grande fortuna vivere di musica, di fare arte, perché ti dà la possibilità di esplorare te stesso, di guardarti dentro, di guardare il mondo intorno a te e trarre le tue conclusioni, no? Ti dà il tempo, se lo puoi fare, proprio di fare questa cosa, che non è per niente scontato, perché diciamo la maggior parte della popolazione mondiale invece lavora 15 ore al giorno, i miei genitori, per dirti.
0: Ma pure i miei, che saluto.
1: Ciao a tutti, papà.
0: I genitori che
1: state lavorando mentre noi siamo qua a parlare.
0: Esatto, beh, bellissimo. Stanno tornando.
1: Esatto, questa. Esatto. E no, mia mamma sta iniziando adesso, perché sì, lavora nel ristorante. Quindi
0: niente.
1: Neanche lei la piaga, non staccherà. Esatto. E quindi diciamo che trovo che ci sia, oltre a questa grande fortuna, una grande responsabilità. Io ho determinate consapevolezze, sia a livello emotivo, sia a livello sistemico, strutturale. Ho il tempo di fare queste considerazioni, perché faccio questo nella vita, ma non è per niente scontato. E a me dà fastidio quando si guarda le persone dall'alto verso il basso, che magari hanno idee politiche, idee, insomma, opinioni diverse. E quindi diciamo, per me il consiglio che vorrei dare è quello di sfruttare il tempo a disposizione per chi vuole vivere di musica, a farsi domande, ad essere curiosi, a esplorare il più possibile e a cercare di arrivare ad una verità che possa essere qualsiasi cosa, cioè che può essere veramente qualsiasi cosa, perché poi penso anche che sia la cosa più difficile, ma la cosa più bella, trovare la propria voce.
0: Il proprio sguardo,
1: sì,
0: insomma,
1: proprio
0: è tutto
1: sguardo,
0: collegato,
1: esatto,
0: in un certo senso.
1: Esatto, sì, quindi avere sempre curiosità e voglia di arrivare al centro, al profondo delle cose, e poi di provare a rappresentarlo in modo accurato. Anche, e questo forse è il vero consiglio pratico che mi viene da dare, anche se ci vuole tanto tempo, anche se i ritmi dell'industria musicale non te lo vorrebbero concedere, fare una cosa di qualità, una cosa in cui credi, una cosa che è fatta tutta come vorresti te, ha un valore inestimabile. E se deve aspettare, se il singolo deve aspettare 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, se l'album deve aspettare 2 anni, aspetta 2 anni, va bene.
0: Sì, sì.
1: Cioè, poi ovvio che non può passare troppo tempo, perché dopo cambi anche tu con le canzoni che fai, e quindi è importante che quando fai uscire i brani siano ancora freschi dentro di te, però allo stesso tempo devono essere rappresentativi di un qualcosa di vero dentro di te.
0: Sì. Ma tra l'altro, ironia della sorte, il prossimo pezzo che ho selezionato per questa puntata è un pezzo di Frank Ocean, che è proprio secondo me il simbolo di questo ragionamento. Lui, come si dice a Roma, non gliene può fregare di meno,
1: ma
0: esce quando
1: lui. Ma c'ha ragione, ma infatti, cioè, ma lui a me personalmente, ma a tantissimi altri artisti, lui ha cambiato la vita,
0: sì, sì.
1: Il modo di scrivere. Quindi bravo Frank Ocean.
0: Vedi, ci ho azzeccato. E questo è un singolo che lui ha fatto uscire nel 2019 e sembrava, ah, mo arriva l'album nuovo, invece niente, ha fatto uscire questo singolo e poi se ne è proprio allegramente sbattuto. Grande Frank, si intitola DHL, appunto è del 2019.

0: Allora, io non so se voi vi siete resi conto che è partito completamente a buffo, per usare un termine, diciamo, tecnico, e non sappiamo letteralmente cosa sia successo. Sto qui con Bert, ci stavamo interrogando. Una maledizione, un malocchio, un banale glitch tecnico.
1: Chissà.
0: Il bello della diretta.
1: I poteri forti.
0: I poteri forti che ci hanno sentito parlare male del capitalismo. Hanno detto fermate tutto subito. Può essere, forse da oggi diventerò complottista.
1: Ma io posso dire, sono talmente sfigata con la tecnologia che secondo me è tutta colpa mia.
0: No, non dirlo neanche per scherzo, che poi tra due giorni c'è una cosa importante. No, non apriamo.
1: Ma ci mancherebbe.
0: No. Allora, no, in realtà io mi voglio godere questi ultimi 10 minuti di trasmissione che abbiamo. Devo dire, mi dispiace tantissimo che sia saltato poi a metà il pezzo di Frank Ocean che tanto ci piace. Andatevelo a ascoltare poi nel vostro privato dopo la fine della diretta. No, in realtà io ti volevo fare poi una domanda sul mondo del clubbing, che tornando poi al nostro discorso un po' delle ispirazioni del disco, perché in realtà uno dei pezzi che forse preferisco è Total Black, che tu hai raccontato essere proprio ispirato dalla libertà della danza, un po' questa dimensione tribale, che però di base non è un genere che tu copri, diciamo, o ti ispira musicalmente particolarmente, almeno finora. E però che rapporto hai con quel mondo lì, inteso proprio in modo tribale?
1: Ma allora, a me piace tantissimo andare a ballare. Devo dire che non ho mai tanto tempo o anche soldi a disposizione da spendere per andare a ballare. È veramente una cosa rara. Infatti, le poche volte in cui ci vado, appunto, ci scrivo una canzone sopra, per dirti. Questo Total Black in particolare è nato da un'esperienza in un club di Brooklyn che si chiama Basement, che è un club, diciamo, un po' che vuole essere il Berghain di Brooklyn, insomma, quindi c'è questo vibe check alla porta e dentro però non puoi per esempio fare foto, non puoi usare il telefono nel dance floor. Questa è una cosa molto bella secondo me.
0: Sì, sacrosanta.
1: Anche perché poi dopo, quando sono andata là, che principalmente fanno musica techno, però veramente mentre ballavo ho pensato, sono fatta per ballare, cioè questa

0: Già, ho avuto proprio una sensazione di pace, una sensazione di stare bene nel presente, che secondo me la musica riesce a tirare fuori, magari anche se non è necessariamente musica techno, però la rivedo molto spesso anche per esempio suonando, cioè non suonando, anche suonando, però come spettatrice ai concerti. È una cosa proprio che sento tanto, questo cantare con le altre persone intorno a me, ballare con le altre persone intorno a me. È una delle poche dimensioni in cui non sento il bisogno di evadere la realtà.
1: O di performare anche forse, perché
0: O di
1: forse anche
0: performare,
1: quello
0: sì.
1: un po' per me almeno sembra proprio uno spazio totalmente libero, una zona franca in cui posso muovermi come una scema e non gliene
0: Mi
1: frega
0: viene
1: niente a
0: quasi da dire che
1: nessuno.
0: forse la performance è un'evasione dalla realtà. Non lo so. Mi viene quasi in
1: Questa è
0: mente.
1: una domanda troppo difficile per quest'ora della. Domani ti rispondo a mente fresca,
0: Va
1: ti mando un
0: benissimo, va
1: messaggio domani
0: benissimo. Sì,
1: mattina.
0: mandami un vocale. E però, quindi, che rapporto ho? Un rapporto di grande gratitudine per essere semplicemente un essere umano, una persona che può andare a ballare e vivere questi momenti così belli e di comunità, di collettività. Basta.
1: Bene, no, mi piace questa lettura perché poi, vabbè, in generale io ti citavo il mondo del clubbing, ma almeno per me, non so se anche per te è una cosa che riguarda poi tutto il grande mondo un po' della musica da ballo a 360 gradi. Per esempio, io sono una grande fan di Bad Bunny, finalmente asceso al pantheon degli dèi della musica. E volevo ascoltare con te l'ultima traccia di oggi, poi torniamo, ti faccio un'ultima domanda e ci salutiamo, ma prima si danza un po' con Devi tirar mas fotos, che è il pezzo che dà poi il titolo al bellissimo disco premiato col Grammy di Bad Bunny dello scorso anno. Ce lo ascoltiamo, ci facciamo pigliare bene nonostante i problemi tecnici e torniamo.

0: Bad Bunny, che presa bene, per usare un termine tecnico, qui in chiusura di questa puntata con Birth, che devo dire, grazie per essere stata qui, hai detto un sacco di cose mega interessanti e non è scontato.
1: Grazie a te dell'invito, delle belle domande, poi sono sempre delle conversazioni, no? Quindi...
0: questa era vera.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: No, volevo chiudere in realtà con un annuncio, poi in realtà l'ha già annunciato, però tu quest'estate sarai in tour in Italia con una band che in realtà hai costruito con una open call, cosiddetta, una chiamata alle armi sui social network, che è una cosa che ho trovato molto affascinante, perché di base uno di solito suona con quelli che già conosce, così. Quindi, come sarà questo tour e com'è stato cercarti una band così?
1: Ma allora, il tour sarà appunto una formazione di 4 persone sul palco e faremo, diciamo, sarà un po' ibrido elettronico, quindi ci saranno le sonorità del disco su cui abbiamo lavorato tanto, quindi volevo mantenerle e però ovviamente, insomma, saranno adattate invece a una dimensione più live. Come dicevamo prima, è una grande cosa che vorrei portare anch'io, non solo da spettatrice ma anche da artista sul palco, creare quel momento di condivisione in cui si balla insieme. Poi ci sono anche dei brani più intimi in cui magari si piange insieme, non lo so, io nei miei sogni la
0: e
1: vedo
0: della bilancia, giustamente,
1: esattamente.
0: Cioè, si ride e si piange,
1: esatto. E l'open call è nata in realtà da un'esigenza, perché avevo voglia anche di conoscere musicisti nuovi, e siccome, insomma, sono un po' di mesi che già cominciavamo a parlare di certi festival, di certe cose che poi, insomma, tipo Miami, Spring Attitude, già erano, bollivano un pochino in pentola, ho pensato, caspita, sarebbe bello dare l'opportunità anche di fare parte di un progetto che perlomeno ha tanta cura nelle cose, a tutti, cioè a chiunque voglia partecipare, e indipendentemente da quale scuola abbiano fatto, da chi conoscano, eccetera. Quindi 480 persone mi hanno mandato un video di loro che suonano Little Rat, che è un brano del disco di Senza Fiato, e io li ho guardati tutti quanti.
0: Bellissimo.
1: Ci ho messo un bel po' di tempo, perché insomma non è... Insomma, guarda, comunque il brano dura 2 mesi. Quanto c'è soltanto, il brano dura 2 minuti e mezzo, insomma. E alla fine ho preso la mia decisione. Sono molto contenta perché i ragazzi spaccano. Mi sono trovata molto bene anche a livello personale, perché ovviamente c'è una parte di tecnica nella musica, una parte atletica, e poi una parte importantissima quando stai con delle persone su un palco, di trovarsi, di vedersi e di divertirsi soprattutto. E niente, la mia band sarà Marco Pizza alla batteria, Marco Pucci chitarra e tastiere synth, e Martina Tedesco e synth basso e basso synth, e tutti Marco.
0: Li
1: ho scelti apposta.
0: Anche questa è una teoria del complotto. Che cosa stai cercando di dirci? C'è un acronimo, un messaggio nascosto.
1: Sì, esatto.
0: Dai, che figata, grazie mille. Allora, in bocca al lupo, vabbè, per il tour, ma per i tuoi impegni imminenti, per il 1° maggio, per il disco appena uscito. Noi ci vediamo a Piazza San Giovanni.
1: Che bello.
0: Sarò lì. E...
1: sarà bello vedere una faccia amica.
0: Ci scambiamo dei cenni d'intesa.
1: Esatto.
0: Ricordando questa puntata. E niente, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato anche oggi su No Name Radio. Vi do appuntamento domani alle 18:30. Con me ci sarà Daniele Rienzo, attore e musicista, e un grosso in bocca al lupo. Ah, la cara.
1: Viva il lupo.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Fa bene ai colori.
1: Sono cocciuto come un caprone, duro come un difensore. Per quanto mi riguarda, puoi cambiare canzone.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole. Io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala. Avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva...

0: sono Johnny.
1: Do you want something to drink, Gianni?
0: Ma guarda, no. Ok, un americano, per favore.

Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la camminata tra gli olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

Hey man, hai sentito che dicono? Che se il mondo in mano a questi allora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

no ti svegli, quello sconosciuto. Finestrino basso, spacca quella cassa, metti il mondo in muto. Ai miei anni dico andate che poi vi raggiungerò. Forse sì, forse no, e ti ricorderai di tua madre, di il suo tardi, torna a casa. Qui rientri barcollanti, sempre a casa. E ridi un po', sei stato giovane anche tu.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento.

cane già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scena.

Yeah. Ma ricordi cosa cada cosa nascenata. Rima che divide una pistola in un reato. Sa che non si divide quando divide in un reato. Quindi non so ridere in di fate classe mai. Rima che la candici sta una compagnatoia. E merita che ando a fidere il compagnatoio. E poi ti ho mandato tua mera compagna mia. E da gitta che non so come compagnatoi. In un stonga triste, ho tempo che è bridge. Come i palazzi, come succede che non guida. Ma voglio perché a picciarillo tenevo 50. Sai che so cagnate cose. La quando sentivo freddo un coppo mezzo 50. E mi basta avere poco, ma per me già era assai. Pensiamo

Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la camminata tra gli olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

Sono svuotati, i miei modi sono troppo volgari. Di ragazzi ne hai provati svariati. Pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi. Ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda. Solo la luna cerca il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipo a casa e chiesa. Pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Hai mai pensato sia un caso? Hai mai fatto il quadro non chiaro? Hai mai fatto cose per sfaso? Hai mai pensato che ti piace?

Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it. No, no, no, no.

0: Radio.
1: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia qualche minuto per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
2: No prigione, baby.
3: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia.

Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo

cos'è che c'hai? Sei presa male? Ah, hai rotto un altro cellulare. Cosa mi chiami solo se stai male? Ho casa nuova e devo sistemare.

0: cookies, cookies party. Woo! Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

altri giorni a distanza, prendo il primo Lufthansa e volo verso di te, se no non m'è abbastanza. Aurora non fa la stupida, so che mi aspetti, tu senza di me non c'è.

Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la camminata tra gli olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

0: puntata 202 di 00, il podcast original di No Name Radio dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dal futuro, quello molto prossimo, dalla Serie A 2026-2027 per la precisione, perché con questa puntata apriamo anche per questa stagione di 0-0 la serie di scenari. Proveremo ad anticipare i discorsi in vista del prossimo campionato, ci proietteremo avanti di qualche mese analizzando alcuni elementi emersi quest'anno e ragionando in prospettiva su quelli che saranno i temi principali dell'estate e non solo. Sei pronto?
1: Andiamo.

0: puntate personalmente sono tra le puntate più divertenti, quelle che preferisco. C'è un po' di calciomercato, c'è un po' di sintesi di tutte le analisi fatte in questa stagione e anche un po' di sensazione pura, molto poco concreta su quello che sarà il futuro di alcuni progetti. In assoluto non c'è ancora molta certezza in Serie A, tante panchine sono in attesa di ufficialità, il mercato non è ancora cominciato, però si ha quella sensazione che tutto si possa sbloccare da un momento all'altro, che è parte essenziale di questo periodo dell'anno. Poi di solito non succede mai nulla uguale, però è tutto più emozionante, almeno in parte, fa parte di questo periodo, lo racconta meglio di tante altre cose. Se sei d'accordo, io forse partirei da qui, partirei provando a mettere un po' d'ordine sulle varie panchine, sui vari progetti tecnici in vista della prossima stagione della Serie A.
1: Sì, è vero, vale la pena parlarne, ci sono diversi punti interrogativi ancora, o meglio, situazioni a diversi punti di cottura, insomma, molte vicine a delle ufficialità, alcune dichiarate proprio esplicitamente mai ufficializzate, altre diciamo in una fase molto avanzata.
0: CBT.
1: Esatto, abbiamo ancora qualche buco da riempire o qualche buco che potrebbe svuotarsi anche improvvisamente, perché poi insomma spesso in questa fase della stagione si dà per scontata la permanenza degli allenatori che non sono stati esplicitamente stati messi in discussione a campionato finito, e poi ci si separa estate facendo, una volta capito magari qual è il mercato, ho capito quali sono i reciproci obiettivi. Torniamo su alcuni temi, insomma andremo magari in ordine di squadra, ma torniamo sul tema degli allenatori di cui si è discusso tantissimo in queste settimane, dei big allenatori che continuano a girare tra le squadre, e leggendo qualche altro nome che dovrebbe arrivare dalla Serie B in varie forme, si ripropone il solito tema, cioè quanti allenatori con la gavetta dietro sono in grado di gestire una Serie A 2026-2027.
0: Guarda, io ho provato a fare un elenco, ho cercato di fare i compiti con la speranza poi di non venire troppo smentito dal passare delle ore tra la registrazione e l'uscita poi della puntata. Devo dirti che hai centrato un punto, secondo me. Ci sono le panchine ancora che devono essere assegnate, ci sono quelle con già ufficialità, in molti casi anche rinnovo per dare continuità a un progetto tecnico, poi ci sono quelle apparentemente ufficiali, tendenzialmente per mantenere una continuità, che però possono essere messe magari in discussione da una minima cosa sul mercato, da un minimo litigio, da un incontro che può andare male. Leggevo una di queste, no? Per certi versi si è detto e si è scritto rispetto a Spalletti con la Juve, il clima che c'è, la situazione, il rapporto teso con Chiellini, con Comolli. Uno dei messaggi più divertenti che ho letto negli ultimi giorni, purtroppo non

0: ricordo l'autore, Spalletti è ad un'iturbe di distanza dalle dimissioni, tanto per tornare a Conte, no? Diciamo mossa sul mercato, mancata presa in quel caso dell'esterno del Verona, che poi portò alle dimissioni di Conte. Credo fosse poi proprio l'occasione della conferenza stampa del ristorante, 10 euro, 100 euro, e poi l'arrivo di Allegri e l'apertura di un ciclo. Quindi alla fine questo ciclo ci riporta di nuovo lì per certi versi quest'estate, ancora Allegri dopo Conte e via dicendo. È l'infinita ciclicità del calcio italiano, della Serie A, di cui abbiamo già parlato, ma guardando l'elenco delle panchine è anche difficile raccontare un qualcosa di diverso. Io quello che ho segnato sono 12 progetti, 12 allenatori già confermati, sono 9 delle squadre in Serie A più 3 dalla B che sono stati tutti e tre confermati. Quindi Pisacane a Cagliari con rinnovo all'orizzonte, Fabregas sulla panchina del Como, Alvini a Frosinone, De Rossi col Genoa, Chivu con l'Inter con tanto di rinnovo, Spalletti Juventus al momento luce verde e continuità con lo scorso anno. Ci sarà da capire, l'ho messo nei 12, ma andrà valutata la risposta di Francesco, la dovrà dare a Lecce, Paolo Bianco resterà sulla panchina del Monza, Questa a Parma, Gasperini Roma e poi credo Runjic Udinese e Stroppa Venezia. Sono finiti qui, ne abbiamo altri in attesa di ufficialità, altri a cui forse manca solo quello, manca solo il comunicato del club, ma Sarri all'Atalanta, Tedesco è l'unico dei nuovi che è già stato ufficializzato al Bologna, Grosso in attesa dell'ufficialità per la Fiorentina, Gattuso Lazio, Allegri Napoli, sulle altre tre nello specifico, cioè panchina Milan, Sassuolo e Torino, c'è ancora parecchia incertezza. Sassuolo e Torino dovrebbero cadere tra Aquilani e Abate, non so in quale ordine. La panchina del Milan è un mistero, è il mistero, motivo per il quale probabilmente la lasceremo all'ultima puntata utile di scenari di questa stagione.
1: Facciamo così, finché il Milan non si iscrive alla prossima Serie A non facciamo la puntata scenari sul Milan.

0: leggevo questi nomi e pensavo, mi faceva anche un po' riflettere quando tu hai detto, beh, tedesco è l'unica novità, l'unica cosa da fuori. Ormai ci siamo abituati che non sia comune vedere arrivare nuovi allenatori da altre parti del mondo o da, diciamo, realtà diverse da quelle a cui siamo abituati a buttare un occhio da un punto di vista mediatico, e ancora meno dello scorso anno, dove comunque ci eravamo misurati con l'arrivo di Chivu, ci eravamo misurati con l'arrivo di questa. Nulla di stravolgente, però c'era quella percezione, diciamo, di una volontà anche di portare qualcosa di nuovo. Ci arriveremo, tra l'altro, a parlare di tedesco in questa puntata. Devo dire che, per quello che ho potuto leggere, l'accoglienza simbolica che gli è stata riservata quando il suo nome è uscito per la panchina del Bologna non è stata entusiasmante, ecco. Cioè, non capisco perché se ne parli in maniera così indifferente, ancora più indifferente di questa al Parma.
1: Secondo me ci sarà da parlare tanto di tedesco. Ho preparato uno specchietto, poi ne parliamo anche da un punto di vista tattico, però in assoluto è un profilo molto particolare. Io capisco l'elemento di novità, però è una carriera che merita di essere analizzata. In assoluto la situazione del Bologna secondo me merita di essere analizzata, perché poi si è un po' incartata rispetto alla scelta del nuovo allenatore. Sono andati rapidi su tedesco, questo va detto, quindi evidentemente ci avevano già ragionato da un po' di tempo, ma la stessa situazione, la stessa scelta di italiano, poi magari facciamo un passaggio anche su questo, ha del paradossale davvero. Trova sostanzialmente un accordo con il Napoli, va dal Bologna, si libera facendo anche una cosa correttissima su carta, cosa che molti altri immagino non avrebbero neanche fatto, comunque avrebbero firmato un precontratto. Lui si libera dal Bologna, torna al Napoli. A Napoli c'è Allegri sostanzialmente. La banalizzo un po', ma è andata così ed è strano. È strano da tanti punti di vista. È strano perché italiano resta senza panchina almeno in Italia, ed è strano perché Allegri la ritrova subito, ed è strano perché De Laurentiis passa da un profilo come italiano a uno come Allegri nel giro di poche ore. Quindi davvero ci saranno tante cose da dire poi squadra per squadra e tante analisi da fare nel dettaglio di queste situazioni. Io, se sei d'accordo, proverei a partire dall'Inter, che forse in assoluto è quella che ha una certezza maggiore nell'asse dirigenza allenatore, se non altro. Poi c'è un mercato da fare, un mercato che forse cambierà tanto la squadra o forse non lo farà affatto, mantenendo le stesse premesse degli ultimi anni. Tra poco ci andiamo. Però ecco, da un punto di vista di continuità aziendale e di progetto tecnico, l'Inter è una di quelle squadre che parte avanti rispetto alle competitor, se non altro perché può mantenere la stessa struttura. Con la stessa struttura avrà già fatto da tempo e farà anche in questi giorni delle valutazioni sul mercato, sulla stagione da affrontare.
0: Su questo io mi avventuro a dire una cosa che, rispetto ai discorsi che abbiamo fatto nelle ultime settimane sull'Inter, potrebbe sembrare controintuitiva. Cioè, i problemi per l'Inter del prossimo anno, da un punto di vista astratto, preparatorio, non sono sostanzialmente diversi da quelli che avevamo analizzato all'inizio della stagione appena conclusa. Chiaramente c'è, da una parte, una maggiore sicurezza rispetto alla guida tecnica, che era forse l'elemento di maggiore rischio quando è stato intrapreso il percorso con Chivu in panchina, ma restano vivi quelli che sono i temi che questa rosa si porta avanti da un po' di tempo. Trovare e mantenere l'equilibrio generazionale tra i ruoli, tra i reparti, tra i membri della rosa. Ad oggi è difficilmente intuibile se e quanto potrà essere corposo il mercato in uscita, al netto dei nomi che sono già emersi. È chiaro che se, come pare, per ogni reparto comunque la società si sta muovendo per dei profili sostitutivi, alcuni di garanzia come è uscito il nome di Gianluca Mancini, altri di rischio come quello di Palestra, vedo sicuramente una leggerissima maggiore propensione al muovere e provare a cambiare qualche carta in tavola rispetto a quanto non sia stato fatto in passato, detto che potrebbe anche non accadere nulla.

0: è un attimo che si torna al mercato delle occasioni, dei parametri zero. In questo Marotta, devo dire, si è sempre rivelato un maestro poi nel corso del tempo, quella capacità di portare davvero verso la lunga scadenza un gruppo squadra, estendere il possibile, la resa di una squadra, andando a ritoccare sempre il minimo indispensabile. È stato molto bravo, e la curiosità, almeno per quanto mi riguarda, è se si proverà un fattore di questo tipo anche in questa stagione, ma ci arriviamo. Volevo partire da uno specchietto, lo faremo per tutte quante le squadre, riassumendo la stagione, che per quanto riguarda l'Inter, ovviamente, oltre alla vittoria dello scudetto, la vittoria in Coppa Italia, vede poi un'eliminazione ai playoff, ai sedicesimi di Champions contro il Bodø/Glimt, e un'eliminazione in Supercoppa. La cito, ha sempre valenza relativa, nel senso Final Four, poi finale diretta, cambia anno dopo anno, in questo caso l'Inter eliminata contro il Bologna. Per quanto riguarda il campionato, sono 87 i punti alla fine, più 6 rispetto allo scorso anno. Considerando anche i due pareggi nelle ultime due giornate, è una squadra che ha viaggiato per media attorno ai 90 punti, questo è il livello. 10 gol fatti in più rispetto all'Inter dello scorso anno, con gli stessi gol subiti, quindi sul lungo periodo, sulla costanza, sulle 38 partite, davvero poco da dire, è stata una stagione ottima. Andando un po' più a fondo, forse il problema principale, anzi senza il forse, il problema principale è stato quello negli scontri diretti. 3 punti su 6 conquistati contro la Juve, parlo solo di campionato, 1 su 6 contro il Napoli, 0 su 6 contro il Milan e 6 su 6 sia contro la Roma che contro il Como. Ecco, Como in assoluto forse l'avversaria con cui l'Inter si è confrontata con maggior facilità e soprattutto con maggiore efficacia, almeno in campionato. Ecco, partiamo da qui. Cioè, credo che anche nelle analisi interne al club e alla società si cercherà di capire qual è stato il problema. È un'incapacità di imporre il proprio gioco, di imporre il proprio ritmo contro squadre più forti, oppure quel limbo, quella via di mezzo dopo un cambio di guida tecnica in cui si cerca una strada anche contro avversari più forti, e chiaramente quando ti confronti con squadre più forti emergono maggiormente i tuoi limiti, le caratteristiche che hai, le qualità che hai, e fai più fatica a metterle in campo, perché forse c'è anche questo, il passaggio, l'apprendistato tra estreme virgolette che ha fatto Chivu quest'anno, magari lo ha scontato proprio in queste partite contro avversari più forti, contro club anche più strutturati.
1: La conferma di questo per me deriva dai punteggi, cioè il fatto che molte di queste gare non siano andate nella direzione giusta, più per episodi che per interpretazione della partita. Il piano gara c'era, e soprattutto contro diverse avversarie di alto profilo a livello sia nazionale sia europeo, l'Inter comunque ha messo in campo delle cose in più, delle cose diverse, ha dato continuità alla cosa che Chivu stava cercando di costruire: un'intensità maggiore, una verticalità maggiore, una presenza più capillare nella metà campo offensiva in fase di non possesso. E poi le cose sono andate male perché spesso è o mancato

0: dato qualcosina o sono stati commessi singoli piccoli errori. Questo comunque, per quello che può valere, mi fa riflettere sul fatto che non ci sia mai stata una sconfitta netta, perentoria, che ti facesse dire: ok, questa squadra ha fatto un passo indietro rispetto alle top 8 della competizione.
1: No, quello sicuramente no. Citavi anche le sconfitte di misura. Guardando la Champions, l'Inter, escludendo la gara contro il Borussia Dortmund, sostanzialmente nella fase campionato sbaglia i tre big match che ha avuto, contro l'Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal, ma li sbaglia nel risultato finale. Verso la gara contro il Liverpool, comunque molto equilibrata, poi con il calcio di rigore concesso nel finale. Questo secondo me è uno degli elementi, perché poi serve anche la capacità di riuscire a leggere, assorbire e superare magari il singolo errore, il singolo episodio sfortunato. Su questo secondo me c'è da lavorare, deve lavorare la squadra, ma spesso a volte è anche un discorso di tranquillità, di fiducia nei propri mezzi, di conoscenza e capacità nel saper riconoscere che si può, anche all'interno di una partita difficile contro un avversario forte, ribaltarla puntando su quelle che sono le proprie qualità. Ci può stare, almeno a mio modo di vedere, che quest'anno possa essere mancata, soprattutto considerando anche le premesse con cui era partita questa stagione, qualche incognita magari su Chivu, sulla sua efficacia da allenatore ad un livello come quello dell'Inter, e può starci che magari i giocatori ad un certo punto, in certi contesti di massima pressione, non siano riusciti a mantenere quella tranquillità tale da continuare a replicare il piano gara pensato, studiato, fino a portarlo a dei risultati positivi. E ti dico questo anche collegandomi al discorso dei punti fatti dopo svantaggio. L'Inter è la squadra che è finita meno volte in svantaggio in Serie A, 8, ma in queste 8 volte comunque riesce a far solo 7 punti. Chiude con 2 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. Magari un discorso di fretta, magari un discorso di scollamento, è stato in alcuni passaggi molto specifici anche un discorso di periodo negativo, però è un periodo negativo molto ristretto, e questa paradossalmente io la leggerei in chiave positiva, perché è vero che è la squadra che doveva dimostrare qualcosa anche da un punto di vista di coerenza, di unità di intenti, e sostanzialmente ha avuto 3 passaggi a vuoto prolungati. Solo 4 volte quest'anno non ha vinto per 2 partite consecutive, di questo stiamo parlando. La prima volta è capitata tra la seconda e la terza giornata contro Udinese e Juventus. Tra l'altro leggevo un'intervista di Chivu in cui dice: in quel periodo ho pensato di poter essere messo in discussione, poi ho parlato con il club, ho sentito tutti quanti tranquilli, ho sentito la fiducia e sono andato avanti. Quello è il primo periodo, il primo passaggio stagionale. Poi ci sono altre 2 partite tra dodicesima di campionato e Champions, Milan e Atletico Madrid. Il periodo in assoluto più complicato è stato semifinale di Coppa Italia contro il Como, 28esima, 29esima e 30esima giornata di Serie A, Milan, Atalanta e Fiorentina in serie, e poi 37esima e 38esima giornata contro Verona e Bologna, 2 pareggi, a campionato già concluso. È una squadra che è riuscita sempre a mantenere la barra dritta, e per un progetto tecnico nuovo non era assolutamente scontato.

0: guardi i momenti della stagione, insomma, dare una responsabilità o un senso di pericolosità a quanto avvenuto nelle prime tre giornate e nelle ultime due sarebbe forse anche un po' disonesto intellettualmente. Dove c'è stata discontinuità è stato in un paio di momenti particolarmente densi di calendario, dove però sappiamo, perché ormai da qualche anno guardiamo al rendimento delle big italiane quando sono impegnate in settimane in Europa, che possono potenzialmente essere dilapidati anche più punti. Ecco, cioè il grande pregio di questa squadra è stato anche quello di non perdere inutilmente punti, magari al rientro dalla competizione europea contro una squadra della parte destra della classifica. Lì si costruisce un successo e una media punti come quella che l'Inter ha tenuto quest'anno.
1: E infatti sul lungo periodo poi ha dominato il campionato, perché i numeri ci raccontano questo. L'ho fatto anche in partite specifiche, perché poi nel momento di massima pressione batte la Roma e allontana nuovamente Milan e Napoli, diciamo innescando quella che poi è stata la crisi successiva del Milan, che di fatto non ha quasi più vinto una partita, e anche l'idea da parte del Napoli di staccare da lì, insomma, qualche settimana. Poi sarebbero arrivate anche le parole di Conte: arrivare secondi, terzi o quarti non cambia nulla, purché ci si qualifica in Champions. Insomma, è stata questa la forza dell'Inter, e ripeto, una forza secondo me non scontata viste le premesse, una forza dalla quale ripartire per il prossimo anno, perché poi analizzando questi fatti, questi aspetti, questi passaggi anche importanti della stagione conclusa, ci saranno anche da intercettare quelli per la prossima. Per me, tra i vari temi, resta quello legato all'età media del gruppo. Lo scorso anno la più alta in Serie A, anche quest'anno la più alta in Serie A, 28.6, è scesa di quasi un anno rispetto alla scorsa stagione, ma comunque resta un'età media piuttosto alta, ed è un discorso che si porta dietro un ragionamento anche di mercato su alcuni big, un po' per anagrafica, i vari Acerbi e De Vrij, insomma scelte già fatte da parte dell'Inter, un po' per magari sentimento rispetto alla fine di un percorso di un certo calciatore all'interno di questo gruppo squadra e di questo ciclo nerazzurro. Si è parlato tanto di una cessione ipotetica di Bastoni, lo scorso anno si dava quasi per certa la partenza di Çalhanoğlu, su Thuram stesso ci sono state delle riflessioni. Io credo che qualcosa accadrà in questo senso, non so se forzate o meno dall'Inter, questo è un tema su cui poi magari torniamo dopo, quanto avrà voglia l'Inter di forzare certe uscite per innescare ancora di più, per incentivare anche una rivoluzione, o quanto invece vorrà mantenere il più possibile lo status quo andando a puntellare.
0: Diciamo che se lo sviluppo della trattativa, del rapporto con i calciatori si muoverà su binari simili a quelli che abbiamo visto succedere anche la scorsa estate per Çalhanoğlu, non mi aspetto che dopo un altro anno magari trascorso per esempio col centrocampista turco si riparta da capo con la cosa. Lasciatemi tornare in Turchia a parametro zero, e l'Inter che dice no, cioè ci deve dare 37 milioni più il cartellino di palestra possibilmente. No, insomma, al di là della battuta, ecco, credo che queste uscite possano aver senso soltanto di fronte ad una congiuntura tra società interessata e volontà dei calciatori nel perimetro delle condizioni dell'Inter. Cioè far uscire Thuram per una cifra magari bassa, potendo puntare sulla certezza di fare una ricca plusvalenza con qualunque somma, per esempio, secondo me non è una priorità per questa società in questo momento. E comunque privarsi di un calciatore di questo livello per quella somma, considerato quelli che sono i ricavi e quello che è il tipo di mercato che la squadra sembra voler fare per l'estate, mi sembra un po' una forzatura. Su Bastoni non ci vado, perché secondo me è una situazione un po' diversa lì. Cioè il punto di Bastoni è capire prima ancora del se possa uscire dall'Inter quanto mercato abbia. Si è dato per scontato che si tratti di un calciatore che anche semplicemente per palmarès possa avere un certo tipo di

0: profilo internazionale, non è detto che lo abbia perché sta dentro un sistema estremamente specifico rispetto al calcio europeo.
1: Guardi, io torno anche sulla forzatura rispetto o meno magari ad un ragionamento sulla questione Thuram. In quel caso, se vuoi mantenere le cose come stanno, vuoi toccare meno, vuoi anche rischiare meno, mantieni Thuram, perché altrimenti vendi a 40-50 milioni il francese e per 40-50 milioni compri un altro giocatore simile. Potrebbe aver senso nell'ottica di un cambio di strategia dal punto di vista tattico, e quindi 40-50 milioni per Thuram, bene, stessi soldi investiti ma non su un giocatore simile più o meno dello stesso valore, ma su un giocatore con caratteristiche molto diverse, per aprirti anche scenari tattici differenti. E quindi torniamo nell'ordine di idee di una valutazione su alcuni singoli più o meno rischiosa, che possa andare più o meno nella direzione di una rivoluzione anche tattica della squadra, perché questa è la grande differenza rispetto allo scorso anno. Alla fine, lo scorso anno noi parlavamo di un Inter che aveva necessità di smaltire totalmente le scorie di fine ciclo, più che di una finale persa di Champions persa in malo modo. La scelta fatta è stata un'altra, ma che poi alla luce dei fatti è stata anche semplice da spiegare, da capire. Scommetti su un allenatore nuovo in cui credi fermamente, perché questo l'Inter lo ha dimostrato. Prima parlavo delle due sconfitte nelle prime tre giornate, Udinese e Juventus, c'è sempre stato tanto sostegno da parte della società Inter in Chivu, quindi evidentemente hanno visto qualcosa, conoscono lo spessore anche umano della persona, dell'allenatore, e hanno deciso di intraprendere questo percorso, però consapevoli di quanto poi un nuovo allenatore potesse far fatica nell'approcciare anche ad una situazione ambientale comunque con delle pressioni importanti, un gruppo anche con delle aspirazioni, una società con delle ambizioni importanti. Perciò si fa una scelta conservativa: cambio il tecnico, mantengo il gruppo squadra, scommettendo anche sulla capacità di Chivu di andare a stimolare quei giocatori. E il lavoro fatto in tal senso è stato ottimo. L'Inter sembrava una squadra totalmente scollata ad inizio anno, che poi si è ritrovata, ha ritrovato compattezza e voglia di lottare da gruppo, come un gruppo unito in campionato. Quindi sicuramente ha vinto Chivu in questo, ha vinto la società nella scelta, l'ho compresa poi partita dopo partita. Ora però è un discorso anche diverso. Ora, con i risultati raggiunti, con lo scudetto, con la Coppa Italia, con le buone premesse, il buon feeling che è nato, avresti anche la credibilità, saresti legittimato a scommettere su più profili, a cambiare anche un po' il gruppo squadra, perché è un credito che lo scorso anno non aveva Chivu, e quindi potresti permetterti anche di azzardare un qualcosa di più. La mia domanda torna è sempre la stessa: quanto vuole l'Inter come società azzardare? Perché tanto parliamoci chiaro, questo è un gruppo che mantenuto così ha comunque nelle corde 85-90 punti. Per quanto mi riguarda, anche ritoccato profondamente, rivoluzionato, avrebbe nelle corde 85-90 punti, perché ci sarebbe proprio da fare un dramma sul mercato per togliere 10 punti a questa squadra. Però magari il ragionamento che si fa fino a questo punto è: manteniamo le cose come stanno, andiamo avanti un altro anno. Per me potenzialmente rischioso sul lungo periodo, però mi devo aprire alla possibilità che venga fatto anche quest'anno, perché altrimenti non avrei imparato nulla dallo scorso.

0: c'è da tener conto innanzitutto delle dichiarazioni societarie, perché di tutte le cose che non sono state dette nell'opacità della comunicazione tipica di Beppe Marotta, quella del ribadire il valore del gruppo e del focalizzare l'attenzione anche dei tifosi sull'esigenza di coprire esigenze specifiche nella costruzione della rosa del prossimo anno, mi sembra che lasci intendere quello che suggerivi tu, cioè non è una squadra che in questo momento storico e in questo momento anche economico si può permettere di fare delle mosse troppo avventate. Bisogna sempre tener conto che una delle priorità in questo momento per la società è quella di creare il massimo valore possibile, ridurre il debito più possibile, perché si tratta comunque di un asset in mano a qualcuno che ha, salvo insomma sorprese, l'obiettivo primario di cedere alla maggiore somma di denaro possibile al futuro investitore che dovrà prendere la squadra. Poi è chiaro che nella vita quotidiana uno si dimentica di come l'Inter è arrivata alla gestione attuale, però è un fattore comunque prioritario. Se io leggo i nomi che tu stai per leggere e penso l'Inter prende sei di questi, penso ne devono uscire quattro di quelli che sono stati titolari quest'anno, penso è un rischio grosso per abbassare l'età media di un altro anno.
1: No, ma infatti non lo fai per quello, secondo me. Non ti prendi il rischio di una ricostruzione praticamente totale della squadra dal punto di vista tattico, oltre che tecnico, per abbassare l'età media. Lo fai se capisci e devi capire un anticipo, perché altrimenti poi si innesca un meccanismo complesso da andare a correggere in corso d'opera, che un ciclo è finito. Lo devi intercettare prima che poi sia chiaro a tutti, perché altrimenti i giocatori si deprezzano, diventa davvero un problema anche da un punto di vista banalmente del contratto dei singoli giocatori. L'Inter non ha una via di mezzo. Io riprendo questo punto, riprendo questo passaggio esattamente dalla puntata di scenari dello scorso anno. Non si può puntellare questa squadra, non si può cambiare tanto cambiando due interpreti, anche due titolari. O si continua in questo modo e quindi esce Dumfries, dentro Palestra, poi tra poco magari ne parliamo, fuori un centrocampista, dentro un centrocampista, fuori per convenienza di mercato il Thuram di turno e compro un giocatore simile, oppure si cambia totalmente la squadra. Se si vuole fare qualcosa di diverso da un punto di vista tattico, intendo, parlavamo di 4-2-3-1, di 3-4-2-1, sono profili diversi. L'Inter nel 2-1 non ha giocatori, non hai mezze punte, non hai trequartisti, non hai rifinitori puri da far giocare alle spalle magari di un attaccante, e lì è un mercato che va in una direzione talmente tanto specifica che, considerando alcuni parametri economici che il club comunque vuole e deve rispettare, per arrivare a comprare quei giocatori lì devi cambiare tanto e devi fare anche dei sacrifici e delle scelte importanti. Quindi il discorso è: si vorranno fare sì o no? E qui torniamo quindi alle capacità di spesa da un lato e alla

0: tipologia anche di obiettivi che si andranno a cercare sul mercato. E i nomi a cui facevi riferimento tu sono quelli che io leggo maggiormente, e anche cercando magari dei riscontri non sono stati smentiti. Providel al posto magari di Sommer come alternativa a Martinez, Palestra per Dumfries, poi ragioniamo anche della cifra di cui si sta parlando per Palestra. Ho sentito parlare nuovamente di Manu Kone a centrocampo, di Solé in difesa, se ne parlava già lo scorso anno. Rispetto a Mancini tenderei ad escludere Mancini, perché è stato chiaro su questo, insomma piuttosto chiaro anche Gasperini ieri, il giocatore vuole restare, la Roma vuole che resti, insomma è solo un discorso di adeguamento e rinnovo di un contratto che scadrà il prossimo anno, e al momento il club ha altre priorità, banalmente giocatori in scadenza al 30 giugno 26, di cui parliamo tra poco. Però leggo anche Curtis Jones, Diaby, Nico Pass, insomma ne ho letti tanti di nomi, ma ecco, vendi Thuram, prendi Nico Pass, al di là delle cifre più o meno simili dei due giocatori e della fattibilità o meno dell'operazione, ma restiamo sul concetto, sulle caratteristiche, allora lì fai capire che vuoi realmente cambiare il tipo di sviluppo tattico della squadra. Alternativamente no, continui con questo gruppo, e quindi perché rischiare di cambiare troppi giocatori per fare più o meno zero tra entrate e uscite e non modificare un sistema che ha dimostrato di funzionare?
1: Sì, esattamente questa la questione. Tu davi a questa squadra 85-90 punti, ma anche qualora fossero 80, che per questo è il nocciolo della questione, nelle dichiarazioni anche post festa scudetto si è detto questa squadra deve costruirsi per poter avere questo tipo di rendimento ogni anno. Ma se non fossero 90 punti e fossero 80 punti e una semifinale di Champions, 80 punti che vogliono dire secondo posto in campionato e semifinale di Champions, comunque parliamo di un mantenimento di un livello di competitività internazionale che è quello che rappresenta l'unica vera priorità strategica dell'Inter. Non vedo ancora così vicina la fase di calo che tipicamente è accaduta alle squadre che hanno dominato la Serie A nel corso del recente passato.
0: Sì, io ti dicevo 85-90 punti, ma mi sono spinto anche oltre. Poi parlando di obiettivi in questa ultima parte di analisi sull'Inter, per me anche di fronte ad un mercato magari sbagliato nei grandi nomi, a frizioni interne al gruppo in questa stagione, è una squadra che ha 80 punti. E quindi per curiosità sono andato un po' a ritroso negli ultimi anni, scoprendo che dalla fine del dominio della Juve, quindi la stagione 19-20, con l'Inter arrivata seconda con 82 punti, solo due volte una squadra ha fatto almeno 80 punti senza vincere il campionato. E in entrambi i casi è stato l'Inter 21-22 84 punti e l'Inter 24-25 81 punti. Tutte le altre seconde hanno sempre fatto meno di 80 punti, spesso ci è arrivato vicino il Milan, vicino relativamente con 79 punti, quindi possono bastare, ecco, questo campionato negli ultimi anni ha dimostrato anche che la continuità, la costanza dei risultati sul lungo periodo, il non arrivare a un punto di rottura magari con 4-5 sconfitte consecutive alla fine paga, e tendenzialmente paga quasi sempre. Sullo status quo della squadra, sul livello in assoluto, io sono d'accordissimo. Fare una semifinale di Champions e poi giocartela sulla partita singola perdendo magari 4-5 punti in campionato non può cambiare il giudizio di una stagione, motivo per il quale torno a due anni fa si era valutata positivamente la stagione dell'Inter. Abbiamo sempre allontanato tutti i discorsi del tipo scudetto perso dall'Inter, vinto dal Napoli, eccetera. Si deve analizzare la stagione, perché poi le cose corrono chiaramente parallele e sono sullo stesso piano.

0: La riflessione che faccio è se magari ci sia il rischio all'orizzonte di essere un po' troppo cauti. Nel senso, l'Inter ha chiaramente, e ne stiamo parlando, un vantaggio rispetto alle competitor, ha una continuità ed ha una struttura che in questo momento permette anche di programmare entro certi limiti. Tante competitor no. La Roma è un outsider, molto outsider per come parte. E il Napoli sta avendo delle difficoltà, ha cambiato in panchina, ci sarà un mercato ancora da capire. Stesso discorso per certi versi anche per la Juventus. L'Inter al momento non ha una competitor diretta. L'unico mio dubbio, e me lo devo tenere perché davvero lo sento profondamente, è se non sia un peccato non sfruttare questo vantaggio sulle altre per anticipare i tempi, per rinnovare, per aprire magari un nuovo ciclo, sapendo che anche un anno di transizione dopo l'apertura di un nuovo ciclo, anche tra mille difficoltà, può comunque portarti a competere per lo scudetto. E il rischio è che se arrivi in ritardo è difficile capirlo, è difficile lavorarci tanto, è difficile mettere mano subito e aprire un altro. Cioè devi scegliere tu, per certi versi devi programmarlo tu quando aprire un nuovo ciclo. Poi le cose si devono incastrare, è ovvio, però non puoi aspettare che il ciclo ti dica è finito, perché l'ultimo
1: Milan è andato
0: male.
1: Anche perché se non decidi tu, più che altro se non decidi tu, il punto è che non è detto che economicamente poi sei in condizione di farlo.
0: Quello.
1: Capisci,
0: l'ultimo
1: troppo
0: Milan
1: tardi
0: ha aperto 9 scudetti della Juventus, l'ultima Juventus dopo 9 scudetti ha aperto un periodo di incertezza tra Milan, Inter e Napoli in
1: Ma
0: Serie A.
1: Ma la stessa Inter ha aperto il ciclo della Juventus da questo punto di vista, perché si è voluto andare troppo avanti con i senatori del triplete, che banalmente anche solo per ragioni fisiche a un certo punto non ce l'hanno fatta più. Cioè tu perdi Diego Milito 2 anni dopo il triplete, lo perdi per un'intera stagione pensando che quello sia il centravanti che ti deve fare il capocannoniere della Serie A. Chiaro che la stagione va in una direzione profondamente diversa da quella che potevi aver sperato in apertura, e potenzialmente a questa Inter potrebbe cominciare a succedere qualcosa di simile, anche non volendo. E quando poi ti ritrovi a gennaio quinto perché hai perso Lautaro, non hai una seconda punta di pari livello, cioè è un attimo, è uno snap, e poi purtroppo non hai le risorse per correre sul mercato.
0: Siamo arrivati alla fine, la prossima settimana proseguiremo l'analisi delle picche del nostro campionato pensando al futuro. Per tutto il resto, intanto, se volete restare in contatto con noi, c'è il nostro canale Telegram 00 Podcast, ci trovate così anche su Instagram e TikTok, dal canale Telegram è collegato e potete accedere facilmente al nostro gruppo di discussione. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Ciao.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare. Trascinavo i piedi stanchi su e giù per le scale. Tu sei un angelo, ad un angelo non va fatto del male.

Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

0: dischi fa sì che mi capiscano,
1: fa sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia, l'altra.

0: Radio.
1: Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.
2: Perché stare troppo soli rende infami i cani buoni. Buoni. Buoni. Sì.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Wunderkammer, la trasmissione che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 19.30, conduco proprio qui su No Name Radio e quindi per vedere transitiva su Rai Play Sound. Io sono Giada Arena e ogni giorno della mia vita seleziono per voi musica, storielle, aneddoti, biografie interessanti, ispirazioni varie che ci servono tanto, soprattutto di lunedì, perché signori è lunedì anche per me. E quindi oggi ho cercato di imbastire per voi una puntata con delle canzoni particolarmente, come dire, allegre, energiche, energetiche, fomentanti è una parola in italiano, io questo non lo so, ma andrò avanti come se niente fosse. Come è andato il vostro weekend? Il mio è andato bene, sono stata a un matrimonio di due membri della grande famiglia di No Name Radio e li ho ringraziati per il fatto che sia stato un matrimonio chill. Veramente mi sono sentita proprio di dirglielo, perché ormai ho 33 anni, quindi negli ultimi anni non ho fatto altro che andare ai matrimoni dei miei amici e devo dire che spesso si finisce un po' a viverli come se fosse una gara delle Olimpiadi, questi matrimoni lunghissimi, stancantissimi, devastanti, pieni di giochi, di sorprese, il flash mob, la lettera, la giarrettiera, il lancio del bouquet, il gruppo, il DJ set, il giro del tovagliolo. Non so se lo fate anche voi dalle vostre parti, qui nelle peggiori periferie di Roma si fa spesso far roteare i tovaglioli in dei momenti specifici, i brindisi. È veramente una fatica che richiede una preparazione proprio atletica di giorni, di mesi, oltre che delle spese spropositate. E insomma, ecco, è una fatica, amici miei. E quindi evviva chi, come Angelo e Giovanna, si sono sposati l'altro ieri, hanno deciso di prendersela un attimo con calma. È stato proprio un matrimonio piacevole, lento, con tutte piccole cose che uno poteva scegliere se fare, non fare, sedersi, alzarsi, andare al buffet, ballare, tutto lasciato al libero arbitrio dell'invitato, che spesso diventa un sequestro di persona, con questi invitati, 200 persone trasportate da una parte all'altra, da una sala all'altra, da un momento all'altro, con queste wedding planner agitatissime, walkie talkie che corrono da tutte le parti. Invece un bel matrimonio chill. Amici e amiche mie all'ascolto, che insomma, se volete contrarre matrimonio, vi prego, ricordatevi di queste mie parole. Io vi dico solo che non mi sposo per scelta, perché è una quantità di stress che so che il mio povero cuore non può sopportare. Quindi lo sa il mio fidanzato, lo sanno i miei genitori, quindi per dire quanto mi sta a cuore questa faccenda. E niente, ho dedicato 5 minuti della mia trasmissione a una riflessione sui matrimoni degli altri e adesso possiamo iniziare con la puntata odierna di Wunderkammer, prima puntata della seconda settimana della seconda stagione. Parto col botto: puoi sentire il funk di Neffa featuring Dre Love direttamente dal 1996.

If you can catch the world, you can still feel the funk. Puoi sentire il funk. Neffa e Dre Love dal disco Neffa e i messaggeri della dopa, tra i 10 dischi che preferisco della storia della musica italiana, senza se e senza ma, anzi, se qualcuno me lo vuole regalare, perché mi sono resa conto di recente di non possederlo in vinile, non so, ci sono ammiratori, ammiratrici, sugar daddy, qualcuno che vuole cercare, non lo so, di corrompermi, regalatemi i messaggeri della dopa, per favore. Disco importantissimo per l'hip hop e non solo, devo dire, italiano, uscito esattamente 30 anni fa, 1996, ma devo dire invecchiato splendidamente. E questa canzone qui è una delle preferite di Neffa, cioè lui ha proprio raccontato che questo è uno dei brani di questo album a cui è più affezionato, e è un featuring con Dre Love, che era un rapper perché è scomparso lo scorso anno nel 2025, nato nel Queens a New York, che però si trasferì negli anni 90 a Firenze in Italia, entrò nei Radical Staff, collettivo hip hop italiano veramente tra i primi che hanno fatto la scena rap nostrana, e appunto Dre Love fece proprio da ponte tra l'hip hop americano e la scena italiana. Tra l'altro lavorò anche con altri grandi artisti, Diamla Megretta, Jamiroquai, persino Irene Grandi, insomma, quindi ha toccato poi anche altri generi. E questa canzone qui, che campiona Together degli Intruders, che è un gruppo storico del soul di Filadelfia, il cosiddetto Philly Soul, gioca proprio su questo bilinguismo, questo gioco linguistico tra Neffa e Dre Love, che si rimbalzano versi in italiano e in inglese, e giocano proprio sul fatto che se non capisci le parole puoi comunque sentire il funk. Ed effettivamente io il funk l'ho sentito, non so voi. E poi appunto per creare, diciamo, un fil rouge con la puntata con cui ci siamo salutati prima del weekend, questa canzone è perfetta, perché vi ricordate che venerdì, quando era ospite Dade, abbiamo parlato del suo film Rider, abbiamo parlato di Linea 77, abbiamo parlato di tante cose, ma abbiamo anche ascoltato 10 novità, proprio pezzi usciti venerdì, tra cui l'incredibile singolo estratto dall'incredibile album a nome Zarathustra, composto da Fabri Fibra e Neffa, che veramente per il mio povero cuore di millennial appassionato di rap è stato un colpo importante. Gran disco, grandi loro, sempre grande Neffa, come sapete ho un'adorazione quasi religiosa, e quindi ho detto, beh, ricordiamo che con questa joint venture con Fabri Fibra ha riesumato, diciamo, queste sonorità old school che vengono appunto da Neffa e i messaggeri della dopa, questo disco che ha 30 anni ma veramente non è invecchiato di un giorno. E adesso qualcosa di completamente diverso, come si suol dire, perché sì, mi piace Neffa, mi piace l'hip hop, ma come ormai forse avrete imparato a sapere, mi piace tanto tutto quello che succede sul dance floor, sulla pista da ballo, le musiche un po' per dimenarsi, ed ecco, per sollevare ancora un altro pochino questo nostro altrimenti mesto lunedì di ottobre, oggi ho selezionato un pezzo dei Parallel Dance Ensemble, poi dopo vi racconto i dettagli. Questo si chiama Juices.

E questi erano i Parallel Dance Ensemble con, non so come l'ho pronunciato, però vabbè, loro con Juices, che viene dal disco Possessions and del 2011. Ecco, si tratta di un duo che è stato in attività veramente poco tempo, più o meno dal 2008 al 2012, ma negli anni ha avuto una seconda vita, perché tracce come questa che abbiamo appena ascoltato è stata selezionata, insomma, a varie riprese tra dei set, delle trasmissioni radiofoniche da DJ e miei colleghi, quindi diciamo ha avuto una seconda vita come materiale da pista, da ballo, anche se appunto questo duo non è più in attività da quasi 15 anni. E come genere è interessante le definizioni che ho trovato, perché c'è chi dice new disco, disco not disco, insomma, chi se ne frega delle etichette, è questa roba qui, ed è un duo formato da un produttore danese ed è una vocalist rapper neozelandese, Coco Solid, che poi dopo ha avuto un percorso in realtà molto interessante, perché è anche scrittrice e regista, e dopo la sua carriera musicale si è concentrata soprattutto su queste arti, e in particolare ha creato una serie animata molto, insomma, apprezzata, chiamata Aroha Bridge, che è nata come fumetto su una rivista musicale. Quindi diciamo Coco Solid è una di quelle creature che mi interessa poi molto scovare, approfondire, che fanno tante cose diverse. Che bello, quanto mi piacciono le persone così, e quindi è molto interessante vedere anche poi il tragitto che hanno avuto le loro carriere, mentre invece il producer ha continuato a lavorare con la musica, ha collaborato anche con artisti come Kendrick Lamar, insomma, però si sono divise in questo modo le strade dei Parallel Dance Ensemble. Ma vi consiglio in ogni caso di recuperare il disco da cui è stata tratta la canzone che abbiamo appena ascoltato, perché secondo me ancora si fa ballare. Ora torniamo in Italia rapidamente per i prossimi 3 minuti e 02, qua mi dice il sistema, perché andiamo ad ascoltare un gruppo di musicisti a tinte retro anche nell'abbigliamento, dal nome molto buffo, ispirato a un bar gelateria di Milano Nord, che ora purtroppo non esiste più. Loro sono Il Mago del Gelato e questa è la loro Batticuore.

0: amore mediterraneo.
1: Batte cuore il mago del gelato. Ripeto, grandissimo nome per un gruppo. Questo è Wunderkammer, io sono Giada Arena, oggi è drammaticamente lunedì 12 ottobre e appunto, come si diceva, ho selezionato per voi delle canzoni che possano tirarvi sul morale o quantomeno aiutarvi ad arrivare alla fine di questa giornata. Sono le 18.53 e voi dove siete? Dove siete? State tornando a casa dal lavoro? State precocemente preparando la cena? State facendovi una passeggiata? Siete in palestra? Dove state? Fatemi sapere, perché a me fa sempre piacere comunque interagire con delle persone che, come spesso ho raccontato, di base io sta trasmissione la faccio da sola. Sono da sola in questo studio, il metastudio del palazzo della Radio La Rai di Via Asiago e faccio tutto da sola, mi mando in diretta da sola, mi faccio la regia da sola, mi scelgo le canzoni da sola e in questa solitudine terrificante mi fa piacere a volte sapere se mi state ascoltando, se vi piace quello che faccio. Quindi scrivetemi, perché davvero a volte mi sento sola. Ma andiamo avanti con due che tra di loro non si sentivano affatto soli perché avevano una bellissima amicizia, perché oggi appunto, siccome è un lunedì d'ottobre in cui comincia a fare freddo, piove, ho deciso proprio di portare con me l'artiglieria pesante delle canzoni del buon umore e questa secondo me è una delle canzoni più prese bene, per usare un termine tecnico, della storia della musica, perché si tratta di Ain't No Mountain High Enough, che la sentite, la riconoscete, che è uscita nel 1967 e scritta nel 1966, quindi 60 anni fa. È stata scritta da questa coppia, Nick Ashford e Valerie Simpson, che erano marito e moglie, che ebbero l'idea camminando per Manhattan, il quartiere di New York, pieno zeppo di grattacieli, e le montagne citate nel titolo erano i grattacieli, che erano un simbolo delle loro ambizioni, perché insomma loro avevano proprio l'obiettivo di presentare questa canzone e portarla al successo con la storica etichetta soul della Motown. E così fu, perché questa canzone venne, diciamo, acquistata dalla Motown, che mise insieme per cantarla due superstar dell'epoca, insomma parliamo degli anni 60, che erano il grandissimo Marvin Gaye, insomma uno degli artisti soul funk più rilevanti della storia della musica, morto poi nel 1984, brutta storia perché venne ucciso dal padre, ma insomma prima di morire ci ha lasciato delle canzoni meravigliose. E con lui c'era la giovanissima Tammi Terrell, cantante soul, anche lei storia tragica perché poi morì a 24 anni poco dopo l'uscita di questa canzone, ma la canzone che stiamo per ascoltare è veramente una fotografia di quel momento irripetibile di grandissima creatività, armonia e chimica tra i due artisti, che appunto erano veramente molto amici, tant'è che dopo la morte di Tammi Terrell Marvin Gaye ebbe degli anni difficili, insomma di depressione, di lotta, insomma con problemi di natura insomma psichica, perché chiaramente fu uno shock per lui. E qua una curiosità che

dare un'antichetta di serotonina ai nostri poveri cervelli del lunedì, procediamo ad ascoltare Hey No Mountain High Enough di Marvin Gaye, Tammy Terrell, dal disco United del 1967.

Hey No Mountain High Enough di Marvin Gaye e Tammy Terrell. Se qualche dipendente di Radio Rai è passato fuori dalla porta del Metastudio negli ultimi 3 minuti mi ha sentito cantare, perché questa è proprio una canzone che quando parte in qualsiasi circostanza della mia vita, qualsiasi luogo, io la devo cantare. Questa tra l'altro è una bellissima canzone da karaoke, ma se non erro non ho mai avuto l'occasione, no, perché è difficile, quindi poi devi trovare qualcuno che ti fa da spalla, che la conosce, che si accolla di provare a cantare come Marvin Gaye. Insomma, è difficile. E tra l'altro sono affezionata a questa canzone perché ci sono, è legata a un mio ricordo d'infanzia. Non so se avete presente il film Amiche e Nemiche con Julia Roberts e Susan Sarandon, un film ovviamente super mieloso su questa matrigna che poi in realtà è buona, però poi non si sa, e poi è ben voluta dai figli, ma la prima moglie è gelosa. Insomma, classica quasi commedia romantica degli anni 90, in cui però c'è questa scena adorabile in cui il personaggio interpretato da Susan Sarandon canta questa canzone con i bambini, e per qualche ragione mi si è proprio piantata nella testa. È uno di quei film proprio anni 90 che da qualche parte del mio cervello di 33enne vivono indisturbati ormai da 30 anni, tipo la scena quella, per dire, di Mrs. Doubtfire in cui il travestimento di Robbie Williams prende fuoco e altre scene del genere mi sono rimaste proprio impresse, e quindi questa canzone quando l'ascolto mi mette di buon umore. Ma andiamo avanti, perché ecco, a proposito qui di maternità, si parlava di questo film che è al centro l'essere madre e l'essere madrigna. Ecco, io volevo mettere una canzone per celebrare il fatto che Lady Gaga, madre di molti di noi, madre morale, madre putativa, artistica di molti di noi, me compresa, è diventata madre per davvero, perché ha avuto una bambina qualche mese fa, la notizia è uscita da poco, ma sono contenta. Lady Gaga si merita il meglio, anche perché poi ha trovato questo fidanzato, Michael Polanski, al quale tutti noi

fan storici di Lady Gaga siamo molto riconoscenti, perché lui, in base a quanto ha raccontato lei, lui fa l'imprenditore, insomma è un secchione, fa proprio un altro lavoro, e Gaga ha raccontato che lui a un certo punto gli ha detto: amica mia, ma quando è che mi fai un altro bel disco pop di quelli che sai fare tu, alla Born This Way, che abbia anche un concept di fondo? E questa loro relazione, oltre a dare vita a una bambina, ha dato vita anche al disco Mayhem, uscito l'anno scorso nel 2025. Molto bello, un disco che sinceramente, da fan del bel pop di Lady Gaga, ho molto apprezzato, perché si vede che è un disco in cui Gaga non ha paura di essere sotto certi aspetti anche ripugnante per chi la guarda, chi l'ascolta, perché è un disco molto ispirato dall'horror. Poi lei è stata anche tra i protagonisti della serie American Horror Story di Ryan Murphy, ha sempre giocato con l'horror, ricordiamo Il vestito di carne, la famosa performance di Paparazzi, se non erro, ai VMAs, in cui a un certo punto si venne ricoperta del sangue che sembrava il Carrie di Stephen King. Quindi diciamo, la nostra Gaga non è che abbia mai avuto paura di essere anche un po', diciamo, disgustosa, poco rassicurante, ma meglio, secondo me è un disco in cui lo fa in maniera molto sensata, molto artisticamente ricercata. L'estetica dei video ricorda per esempio quelli di una regista che io amo tantissimo, che è Floria Sigismondi, regista di videoclip che diresse dei video favolosi all'inizio degli anni 2000. Adesso l'ho persa un po' di vista, ma perché secondo me l'amica Floria ci avrà pure una certa età, si starà riposando, però è un gotico moderno, un gotico estetizzante. E vabbè, e dopo sta svelinata Lady Gaga, alla quale voglio tanto bene, tanti auguri Lady Gaga, che sei diventata mamma, ti auguro la felicità. Ci ascoltiamo il primo singolo estratto da Mayhem, che è Disease, e dopo vi racconto due cosette.

This is Lady Gaga, questa da Mayhem del 2025, di cui forse nella prima stagione di Wunderkammer vi ho fatto ascoltare Killer con Gesaffelstein. Potrebbe essere, se non l'ho fatto, lo farò, devo verificare. E niente, come vi dicevo, io quando parlo di Lady Gaga non ci capisco più niente perché veramente sono tanto fan. Io vi dico solo che quest'estate, a un certo punto, non lo so, mi è preso un paio di giorni in cui volevo ascoltare tantissimo, tantissimo Lady Gaga perché mi mancava. E ho trovato un suo live con relativamente poche visualizzazioni dal disco Joanne, del 2014. 15 a Joanne, 2016, di Million Reasons, lei live, voce e pianoforte per questa radio francese, e io vi giuro che stavo piangendo sul divano tra le lacrime perché Lady Gaga è bravissima. Che artista straordinaria. No, scherzi a parte, scusate, io sono veramente di parte, sono una gagarola, perché poi nel mondo delle pop star ci sono le fazioni, ci sono i Madonnari, ci sono i Gagaroli e ci sono gli Swifties, ci sono i Brat di Charli XCX. Io sono Gagarola, Gagara, se vogliamo dirla alla romana, o Gagarin, se lo vogliamo dire alla sovietica. Veramente sono una fondamentalista di Lady Gaga, la seguo proprio da veramente quasi 20 anni, da quando era uscita, e sono davvero contenta del suo percorso artistico, perché tra tutte le pop star davvero credo che sia l'unica che si accolla la possibilità di non rassicurare l'ascoltatore. Cioè, in lei le ere, le cosiddette ere che hanno, insomma, tante, quasi tutte le pop star, mi sembrano sinceramente frutto di una ricerca artistica, perché in molti casi, penso per esempio a Taylor Swift, di cui non sono una grande fan, ho raccontato questo mio problema o pregio nella puntata con Viola Stefanello, la trovate su Rai Play Sound, perché lei invece è grande fan. Ecco, le ere di Taylor Swift, secondo me, sono un po' indotte dal mercato, da etichette, da scelte, insomma, commerciali. Le ere di Lady Gaga invece sono così fuori di testa e anche anticommerciali che si vede che sono proprio le sue. C'è avuto la fase, quella appunto un po' folk, voce chitarra di Joanne, adesso con Mayhem è tornata nell'oscurità, ha avuto art pop, la sua fase un po' artsy, come si suol dire, che è un disco che per esempio a molti dei suoi fan non è piaciuto affatto, e questo mostra anche poi la sua libertà, per non parlare di tutte le ere di Born This Way, che ve lo dico a fa. Quindi viva la libertà di Lady Gaga. E un'ultima curiosità su questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, che è This Is. Lei ha raccontato che è un pezzo nato all'inizio delle sessioni del disco, che poi ha influenzato molto le sonorità un po' elettroniche, un po' dark, un po' quasi industriali di Mayhem, e parla questa canzone, cito testualmente le parole della nostra Stefani Germanotta, parla di qualcuno che vuole farti del male e quel qualcuno sei tu. Infatti nel video Lady Gaga combatte contro più versioni di se stessa ed è davvero un video molto interessante proprio dal punto di vista cinematografico, che appunto mi ha ricordato tantissimo il lavoro di Floria Sigismondi, in particolare Stronger di Christina Aguilera. Questo lo dico per voi, amici, amiche, millennial all'ascolto, che passavate tutto il giorno su MTV, sapete di che cosa sto parlando. E un'ultima curiosità su questo video di

Lady Gaga, alcune scene sono davvero molto claustrofobiche e inquietanti perché sono state girate in un ex manicomio di Pasadena in California. E mi piace questo elogio della follia della nostra Lady Gaga. E ecco, le voglio così bene che io vi dico solo che le ho perdonato Joker 2, che forse è uno dei film che mi ha più deluso nella storia del cinema, perché io amo lei, amo Joaquin Phoenix, avevo adorato il primo Joker con Joaquin Phoenix, premiatissimo, giustamente apprezzatissimo, splendido film, e Joker 2 è una monnezza. Però vabbè, non siamo qui per fare la critica cinematografica, mi occupo prevalente di musica. Quindi andiamo avanti ed ascoltiamo un pezzo uscito da pochissimo, il ritorno dopo 15 anni al featuring di Baby K e Gue Pequeno, questo è la loro Amore Dilemma.

Baby K e Gue con questo pezzo che doveva uscire per l'estate, forse l'hanno chiuso in ritardo perché era proprio perfetto per twerkare sulle dune sabbiose, comunque una cosa che personalmente non avrei fatto, ma magari voi sì. E piccola parentesi sui nostri Baby K e Gue, perché questo loro featuring torna ben 15 anni dopo il loro primo, parliamo del 2011, l'album era Il ragazzo d'oro di Gue e il loro featuring era XXX parte 1, Softcore, che non so se vi ricordate che c'è stata un'era molto prima che Baby K diventasse un artista da hit estiva, quasi da reggaeton. Vi ricordate Roma Bangkok con Giusy Ferreri del 2015, che ci ha trapanato i timpani per mesi, e tutte le altre canzoni che poi Baby K ha fatto appunto quasi sempre d'estate con sonorità molto più dancehall, reggaeton. Ecco, Baby K si era affermata in realtà come rapper, ne parla spesso, parla anche spesso del fatto che per lei sia stato difficile emergere in una scena prevalentemente maschile, poi insomma una bellissima ragazza con una storia incredibile, è nata a Singapore, insomma, e quindi all'epoca nel 2011

fotografia di quella la fase lì, Baby Kay era soprattutto una rapper, e quindi il pezzo che aveva con Gue, diciamo, era una canzone un po' rap, un po' funk, era prodotta da Sciablo, quindi insomma avete presente un po' lo stile di Sciablo, anche un po' retro. E adesso è interessante vedere poi 15 anni dopo i tragitti che hanno avuto le loro carriere, perché appunto Baby K, grande cuoca di hit, invece il Gue, da ragazzaccio milanese, è diventato uno dei mostri sacri, dei padri attuali del rap italiano. Insomma, viene guardato come un padre, come un maestro, come un senior, perché lo è diventato sul campo, comunque, perché le rime di Gue a volte sono veramente commoventi. E quindi eccole qui, l'abbiamo ritrovati con questo pezzo che, a dir la verità, mi piace un po' meno di quello di 15 anni fa, però vabbè, non siamo qui per parlare di me, no, se invece siamo qui per parlare di me un'ora al giorno. Vabbè, andiamo avanti con un'altra traccia che ho selezionato per voi, dalle sonorità vagamente reggae, perché no? Perché in questo lunedì di disperazione non ci facciamo mancare nessun genere che possa sollevarci l'umore anche solo un pochino. Loro sono i Shucks e questa è Hands in Your Pockets.

The Shacks con Hands in Your Pockets, le tue mani in tasca, che è un po' come mi sento io ascoltando questa canzone. È proprio una canzone da lunedì del ottobre, sì, ottobre, lunedì di ottobre alle 19:21, che uno torna a casa con le mani in tasca, se la scilla, recupera le energie.

si prepara per affrontare un rinvigorente lunedì sera nel rassicurante scenario della propria casa, magari circondato dalle persone che si amano. E io così mi sento il lunedì sera, reggae, reggae con le mani in tasca. E che dire sui Shucks? Questo è un pezzo del 2016 dal loro disco omonimo. E sono questo duo, forse sono stato questo duo di New York. Si sono conosciuti a scuola, Max e Shannon. Lei aveva 16 anni e Max racconta di averla vista solo 4 o 5 volte prima di chiederle di cantare, ma era più proprio un esperimento. Considerate che questa canzone e questo disco è stato registrato a casa, in uno studio casalingo, nell'appartamento di Max a Brooklyn, quindi anche se sentite questa grana lo-fi del pezzo è da ricondurre a questa cosa qui, quindi si vedono un po' per cazzeggiare e invece poi Shannon, che in realtà si rivela bravissima, registra in particolare questa canzone qui in un solo take, in un cosiddetto take, quindi una sola volta, in una sola registrazione. E da lì, insomma, avevano capito che avrebbero dovuto fare musica insieme. E beh, che dire, andiamo avanti veloce perché qua il tempo è tiranno e dalla nostra rotazione di No Name Radio, un pezzo uscito il mese scorso, sì, settembre 2026, nuovo singolo della cantante Rosé, membro delle Blackpink, la prima forse grande girl band K-pop che ha avuto successo anche in Occidente, molto prima delle mie amate Cherzai. Ecco, Rosé, cantante di origini sudcoreane, ma cresciuta tra la Nuova Zelanda e l'Australia, con questo pezzo qui mi va a sperimentare con il pop punk, con il garage. E noi le vogliamo bene per averci provato. Questa è New Trick.

New track, la nuova traccia di nome di fatto della nostra Rosé, che pare Olivia Rodrigo, che pare Avril Lavigne, che comunque pare qualcosa che realisticamente non ascolterei se avessi più di 15 anni, e io più di 15 anni ce li ho. E quindi andiamo avanti, perché siamo proprio in chiusura di questa puntata. Come sapete, le mie scorribande sul sito Accadde Oggi ogni giorno vi regalano delle chicche veramente demenziali, sono ironica, non parlo quasi mai di avvenimenti storicamente rilevanti, ma solo di stupidaggini. E quindi il sito Accadde Oggi, oggi, oltre a ricordarmi che sarebbe stato il compleanno di Luciano Pavarotti ed è il compleanno di Luca Carboni, mi ricorda che 29 anni fa, proprio oggi nel 1997, le autorità madrilegne hanno cancellato il concerto dei Backstreet Boys nella piazza centrale della capitale spagnola, dopo che 300 ragazzi hanno perso i sensi per il caldo e pressate nella folla eccezionale accorsa per l'esibizione della boy band statunitense. Cosa ci insegna questa storia? Bevete? Nessun artista merita un vostro calo di pressione. E i Backstreet Boys forse sono stati l'ultima grande boy band, no, non è vero, perché poi ci sono stati One Direction dopo, quindi nulla, stupidaggine. Va bene, allora io vi saluto, vi do appuntamento domani martedì 13, sempre alle 18:30 fino alle 19:30 su No Name Radio e Rai Play Sound. Questo era Wunderkammer, io sono Giada Arena e vi lascio con uno dei pezzi nuovi del Comi, del suo nuovo disco che è Una lettera d'amore a Milano, e questo è Carica. Buona serata, ci sentiamo domani.

puntata 218 di 00, il podcast original di No Name Radio, dedicato all'approfondimento calcistico. Lascio un po' di pausa scenica prima del consueto ciao Angelo, perché non ci sarà oggi e non ci sarà per qualche puntata, ovviamente non per togliergli il saluto, ma perché è in viaggio di nozze e quindi il ciao Angelo si trasforma anche pubblicamente in tanti auguri Angelo e tanti auguri Giovanna. Detto questo, alla domanda dove comincia il calcio oggi, posso rispondere ugualmente e mai come in questo caso la risposta mi sembra abbastanza scontata. Dallo 0-0 di Como-Roma, non un risultato qualunque, non uno 0-0 qualunque, perché è il primo 0-0 di questo campionato ed è arrivato alla partita numero 54, se non è un record, poco ci manca. Detto questo, tornando seri, il risultato ci interessa però davvero il giusto, perché c'è stata una partita magari non esaltante nei 90 minuti, in tutti i 90 minuti, anche per alcune dinamiche interne come l'espulsione di Malen, ma poi ne parleremo, ma di certo molto importante per le risposte che ha dato sulle due squadre. La Roma esce quindi indenne da una trasferta complicata e si tiene sul gradino più basso del podio di questa Serie A, alle spalle di Lazio e Inter, entrambe vincenti nel weekend ed entrambe a quota 16. Ma ci aspettavamo anche dei passi falsi, delle big al rientro post sosta, ne avevamo parlato nella puntata di preview di qualche giorno fa, e i passi falsi sono arrivati sotto forma di due pareggi, anche in questo caso entrambi per 1-1, quello del Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo e quello della Juventus a Cagliari, una partita ricca di nervosismo, soprattutto nel finale, soprattutto per Spalletti. Partite anche qui diverse, ma tanti spunti su cui vale la pena ragionare, come sempre, insieme. Perciò, se siete pronti, andiamo! Prima di cominciare vi chiedo scusa preventivamente per la mia voce, ma purtroppo l'influenza stagionale quest'anno ha colpito prima del previsto e prima di aver messo in atto le contromisure necessarie. Probabilmente la voce si abbasserà nel corso di questa puntata, ma spero di non finirla del tutto, anche perché le cose da dire sono molte e vorrei parlare di tutte le 8 sfide che si sono giocate tra sabato e domenica, anche perché ho avuto modo e in parte sono stato anche costretto dai malanni di stagione a vederle tutte quante.

parte in diretta integralmente, quindi vale la pena parlarne bene, vale la pena parlare bene di ognuna delle 16 squadre che fin qui è scesa in campo, perciò vediamo che succede. Partiamo dalla fine, partiamo da ieri, partiamo dalla sfida di Cagliari, è terminata 1-1 ed è terminata soprattutto, vado un po' extra il campo e vado sulle dichiarazioni post partita di Luciano Spalletti, che al fischio finale è sembrato molto nervoso, c'è stato un alterco con Pisacane, entrambi gli allenatori poi sono stati espulsi dall'arbitro a gara finita. Spalletti ha sminuito, ha normalizzato quello che è accaduto davanti ai microfoni di DAZN, ma ha detto anche una cosa molto importante: io mi gioco la carriera qui, non mi sto giocando una partita, non è un solo risultato, ma ho quasi 70 anni e mi sto giocando la fine della mia carriera. Ed è una frase piuttosto forte, che però fa anche capire forse, o quantomeno ci fornisce degli strumenti aggiuntivi sul modo in cui Spalletti sta approcciando ultimamente alle sue avventure in panchina. Non voglio limitare l'analisi all'esperienza nazionale, a quello che si vede con la Juventus, però tante volte ci siamo interrogati sulla tenuta mentale dell'allenatore. Ecco, evidentemente questo pensiero può essere un po' un tarlo, può continuare e contribuire a mettere una pressione aggiuntiva sull'allenatore. Detto che poi, oltre al tema della pressione, varrebbe la pena parlare anche di personalità, e lo faremo, ma intanto vorrei tornare sul campo, cominciare da alcuni dati, perché dopo 6 giornate di Serie A la Juventus ha 11 punti, il che significa un punto in meno rispetto alle prime 6 dello scorso anno con Tudor in panchina, poi esonerato qualche settimana dopo, e un punto in meno di Thiago Motta 2 anni fa. Nella gestione Spalletti, e questo è un dato che ho letto ieri anche se non ho verificato questa mattina in prima persona, la Juventus non ha vinto 14 delle 16 partite in cui è passata in svantaggio. 6 pareggi, 8 sconfitte, le uniche 2 eccezioni, le uniche 2 gare poi ribaltate dalla Juventus e vinte sono state quella di Bodo in Champions League e Juventus-Cagliari, ma la partita dello scorso anno. Anche in questo caso la Juve comincia, va sotto, segna il Cagliari, poi prova a spingere, prova a riprendere la gara, riesce a pareggiare, ma nei minuti finali non va oltre qualche occasione persa da Colomoni. Ci arriveremo, intanto partiamo dall'inizio, partiamo dalle scelte dei due allenatori, perché Pisacane dà continuità a quanto detto in conferenza stampa prepartita e a quanto visto evidentemente sul campo d'allenamento durante le settimane di sosta, scegliendo Massolin dal primo minuto al posto di Fazzini nell'11 titolare, con Massolin tre quarti di destra, Maldini a sinistra, entrambi alle spalle di Mendy, con Adopo che scalava dietro nei tre di centrocampo. La Juve, diciamo, con l'11 tipo di Spalletti almeno in questo momento, quindi formazione classica e stessi problemi con il pallone. Soprattutto la Juve non riesce a trasformare il possesso offensivo in azioni realmente pericolose, quindi qualche strappo, qualche conduzione centrale di Sarr con McKennie che magari si abbassava per dare una mano a svuotare la tre quarti, aiutare anche in costruzione. Nico Gonzalez a tagliare in orizzontale, sempre molto mobile, anche forse quello più pericoloso soprattutto nel primo tempo, riusciva a muoversi e a ricevere anche tra difesa e centrocampo del Cagliari, non riuscendo però poi nell'ultimo passaggio o nell'azione conclusiva. Colomoni molto più dedito all'attacco alla profondità, seguendo le indicazioni di Spalletti che ne aveva parlato qualche giorno fa, sottolineando come sia questo il fondamentale migliore, la qualità maggiore di Colomoni. Passa qualche minuto, va avanti il Cagliari, McKennie viene spostato a sinistra per fissare l'ampiezza, per avvicinare anche Colomoni da seconda punta, dirà poi Spalletti nel post gara, per riempire l'aria, ciò che è stato fatto negli ultimi minuti con Voltemade. Ad un certo punto verso la metà del primo tempo ha provato a farlo con Nico Gonzalez e cito testualmente: il miglior colpitore di testa che abbiamo. Ma alla Juventus manca qualità e io vorrei evitare di fare nuovamente dopo 3 settimane di sosta gli stessi discorsi, ma è una squadra che è appesa agli strappi dei singoli, è appesa alle giocate magari chiamate, magari anche facilmente leggibili, ma in alcuni casi estemporanee, ai tiri improvvisi di Nico Gonzalez, alle solite giocate, controgiocate, ripetute di Conceição. Prima parlavamo degli strappi in conduzione di Sarr, ecco, al di là della balistica rivedibile, sono giocate dei singoli che ad un certo punto scelgono di fare una cosa e creano un pericolo che in realtà non è un pericolo, perché manca la coralità, manca uno sviluppo collettivo e manca appunto questa capacità di trasformare tanto possesso, tanto dominio anche territoriale in occasioni realmente pericolose, in sviluppi realmente pericolosi nell'ultimo terzo di campo e anche in area avversaria. Il bilancio del primo tempo è piuttosto evidente da questo punto di vista. La Juve chiude con il 72% di possesso palla, 9 tiri, solo 2 di questi dall'interno dell'area di rigore e solo 2 vanno in porta, uno di questi 2 da punizione. 0.28 XG della Juventus in un primo tempo con il 72% di possesso palla. Anche qui vorrei fare brevemente un salto

ben avanti alle dichiarazioni post-gara di Pisacane, che ha sottolineato la differenza tra tiri concessi dalla sua squadra e tiri in porta subiti. Ed è un discorso vero, è una sottolineatura corretta quella di Pisacane, perché il Cagliari sceglie di abbassarsi, lo fa davvero con estrema convinzione, oltre che cognizione di causa, rispetto al piano gara iniziale, a quello scelto dal tecnico, anche in base alle caratteristiche dei giocatori in campo, ma non concede tiri pericolosi, o quantomeno ne limita molto. Quindi vanno sempre valutati i due dati, e va valutato in questo caso il rapporto tra tiri totali, tiri in porta e magari anche XG concessi, perché molto spesso il Cagliari si porta gli avversari negli ultimi 30-25 metri, ma li costringe a dei tiri da fuori area, a dei tiri molto poco pericolosi, e questo atteggiamento, questa capacità difensiva del Cagliari si è scontrata in maniera evidente contro incapacità forse eccessiva, però contro le difficoltà attuali della Juventus in fase di possesso. Intanto dall'altra parte del campo il Cagliari continua a capitalizzare in maniera incredibile quello che fa. Alla prima azione giocata nella metà campo offensiva, Obert, Maldini, Mendy, ancora Maldini, rimpallo fortunato, ma tutto davvero troppo facile e Cagliari in vantaggio. Quarto gol consecutivo per Daniel Maldini e partitona di Mendy. Ne approfitto adesso per parlarne, perché poi ho paura di scordarlo. Mendy ha giocato molto spesso isolato in avanti ed è stato cercato molto spesso con delle palle alte, delle palle scomode, magari in profondità, magari troppo arretrate, magari sbilenche. Tutte le volte tallonato da Bremer, che non è esattamente un difensore scarso, soprattutto in questo tipo di dinamica. Ecco, Mendy è uscito con 4 duelli aerei vinti su 4. È uscito con un ottimo lavoro di pulizia anche tecnica di palloni molto difficili, riuscendo a metterli giù, a giocarli, a far salire la squadra, a prendere falli, a prendere punizioni. Ha fatto davvero davvero un partitone ed è una crescita incredibile di questo giocatore. Ricordando che il Cagliari ha in rosa ed è entrato poi nel secondo tempo Nzola, c'è Trepi che ha recuperato, c'è Kevin Carlos che è stato acquistato quest'anno, ma vedendo le prestazioni, vedendo come gioca e come gira la squadra attorno a Mendy, credo che al momento ci siano pochi dubbi sul titolare in avanti di Pisacane. Ora torniamo alla partita, andiamo avanti veloce. Ad inizio secondo tempo, alle prime mosse di Spalletti, dentro Alebegovic per McKenny, dentro Zegrova per Consesao, la Juve prova a spingere. Sicuramente Zegrova uno di quelli più ispirati, forse il più ispirato in assoluto in campo, anche se strutturalmente non può difendere, quindi va bene in una partita di questo tipo, una partita di possesso, di pressione costante nella metà campo offensiva. Ma rispetto a Consesao sicuramente è più decisivo e più determinato, ma il modo in cui la Juventus si affida totalmente alle sue giocate racconta tanto altro. Racconta una mancanza di personalità da parte degli altri e racconta uno sviluppo che diventa prevedibile, perché al di là della qualità del singolo, al di là dell'efficacia magari al tiro di Consesao, di Zegrova, appoggiarsi sempre sullo stesso giocatore sperando che possa sempre saltarne uno, saltarne due e creare un pericolo, alla fine diventa davvero facile da leggere per una squadra avversaria. E questo è stato quello che è accaduto nel secondo tempo. Arriviamo anche, andando avanti veloce, all'ultima mezz'ora, quando Spalletti inserisce anche Voltemade, passa questo 4-2-4 ancora più pesante, poi entrerà anche Cambiaso, ma preferirei soprassedere al momento sull'atteggiamento con cui Cambiaso è entrato in campo e sulle urla anche che arrivavano dalla panchina da parte di Spalletti dopo tante palle perse per giocate molto molto banali, giocate molto superficiali. Ma torniamo a Voltemade, all'occupazione dell'area di rigore, perché il tedesco non è certamente un attaccante d'area di rigore, questo l'abbiamo detto e ribadito davvero tante volte, eviterei anche di tornarci. Di certo può rappresentare, per quanto poi venga molto spesso a giocare fuori dall'area insieme a Colomuani, un'alternativa credibile anche nei minuti finali. Ad un certo punto ho pensato davvero potesse entrare Gatti per fare l'attaccante di peso, il riferimento avanzato, centrale, fisso. In realtà la gara sembrava essersi rimessa in corsa all'81esimo con Colomuani che si è sbloccato, segna, ma poi si riblocca di nuovo 4 minuti dopo, occasione simile, quasi identica, forse ancora più semplice, colpisce dall'interno dell'area di rigore l'interno della traversa. Poi aggiungerei anche all'88esimo un'altra occasione, anche se è stato segnalato fuori gioco, una girata parata da Caprile. Alla Juventus alla fine è mancato il colpo, è mancata la capacità di fare l'1-2, è mancata forse anche la personalità nella gestione dei momenti finali, nella gestione emotiva, nervosa della gara. Non è un caso se Spalletti se la sia presa già dall'intervallo del primo tempo, ma più volte poi nel corso della gara con Chiarrimina, con i suoi mind games, o chiamateli davvero come volete, il trattamento Mina, ho sentito ieri in telecronaca. È di certo un giocatore molto peculiare, molto fastidioso,
ma estremamente

estremamente carismatico. Ed è quel carisma, quella personalità, e parlo di quantità, non di tipo specifico, che però sta mancando alla Juventus. Se l'unica persona davvero nervosa al termine della gara è stato Spalletti, forse questo racconta tanto, non solo del modo in cui l'allenatore sta vivendo le partite, ma anche del difetto di personalità di tanti altri giocatori. Nelle ultime settimane uno dei pochi ad essersi lamentato, ad essersi imposto da questo punto di vista è stato Vicario, che è appena arrivato, e forse si dovrebbe riflettere anche su questo prima di aspettarsi un qualcosa di diverso in campo. Dall'altro lato, fatemi elogiare anche la mentalità del Cagliari, perché spesso ho parlato in prima persona di overperformance difensiva, della capacità anche di sfruttare tutte le minime occasioni create nella metà campo offensiva. Ecco, il Cagliari è comunque ad oggi ed è soprattutto ad oggi la miglior difesa del campionato con 3 gol concessi ed è una squadra, e questo è l'aspetto più importante di tutti, che segue anima e corpo le indicazioni di Pisacane. L'atteggiamento dei calciatori, soprattutto quelli entrati dalla panchina, è l'emblema di tutto questo. L'ingresso in campo di Fadera, l'ingresso in campo anche di Zola, persino di Nzola, che abbiamo criticato più e più volte all'interno di questo podcast. Aggiungerei l'evoluzione di Adopò. Ha detto Pisacane nel post partita: ha aumentato la sua comprensione del calcio. Ecco, Adopò ha fatto una partita incredibile per la qualità che mette anche in zone delicate di campo sotto pressione. Ha fatto uno stop verso la fine della partita su un rinvio sbagliato di Caprile, una palla che è uscita molto forte e molto tesa, l'ha agganciata senza scomporsi, l'ha messa giù, si è guardato intorno in mezzo a 2-3 giocatori della Juventus e ha scelto una soluzione anche in verticale di passaggio per congelare il possesso. Una crescita davvero, davvero incredibile che va sottolineata ed è giusto farlo.

Dall'1-1 quindi della Juventus a Cagliari passiamo all'altro 1-1, quello tra Sassuolo e Milan. Terzo pareggio consecutivo per il Milan in trasferta. Prima della gara di Reggio Emilia aveva pareggiato anche contro la Juventus e contro la Lazio. In campo si è visto il solito Sassuolo, diciamo così. 4-2-3-1, di partenza 4-3-3, ma Azic di fatto è una seconda punta, è sempre altissimo vicino ad Esposito, sia in fase di possesso con Esposito che si muove tanto, ma è Azic molto spesso a fare riferimento centrale, sia in fase di non possesso con il Sassuolo che si mette 4-4-2, Azic ed Esposito davanti. Peraltro squadra di cui abbiamo parlato molto anche per un PPDA abbastanza alto, contro il Milan mantenendo fede a quel pragmatismo tattico che abbiamo lodato più volte da parte di Aquilani, in alcuni casi, in alcuni singoli momenti di gara ha alzato molto la pressione sulla prima costruzione del Milan, costringendo i rossoneri a rilanciare e molto spesso a perdere il pallone. Per quanto riguarda Amorim, ha dato seguito agli sviluppi tattici visti contro il Lecce prima della sosta, quindi Mario Chila molto più libero di spingere, facendo alzare a sua volta Chukwueze, mandando Pulisic nel mezzo spazio. Dall'altra parte catena di sinistra con Estupiñán e Moreira, per quanto poi il belga fosse libero di svariare per il campo. Rabiot e Musa mobili in mediana. Per quanto riguarda la fase di non possesso, 4-4-2, esattamente come il Sassuolo dall'altra parte, Moreira e Chukwueze esterni offensivi, e Estupiñán e Chila quelli difensivi, con Pavlovic e Gabbia, almeno inizialmente, prima dell'ingresso di De Winter dopo l'infortunio di Gabbia, al centro della difesa. Sassuolo-Milan è stata una partita molto strana, è stata una partita che ho voluto rivedere in parte in mattinata per provare a capirci qualcosa di più, e lo dico con estrema sincerità, non è che io ci sia riuscito granché. È stata una partita strana per ritmo, per scelte dei giocatori, per le esecuzioni tecniche in campo, tantissimi errori tecnici, tanti momenti di confusione, un po' di frenesia, ecco, con magari qualche giocata leziosa alternata a qualche giocata incomprensibile, alternata ad errori tecnici e a qualche duello, devo dire, piuttosto ruvido, uno su tutti, quello tra Van der Bremt e Moreira. E vorrei parlare di Moreira, perché l'abbiamo visto dal primo minuto, Moreira è elettricità pura. Tra l'altro più è libero per il campo, più diventa imprevedibile, più diventa una minaccia per le squadre avversarie. Forse meglio partendo da dietro, avendo più campo da attaccare in conduzione, perché può accendersi, può prendere velocità, motivo per il quale, credo, ad inizio secondo tempo, Amorim guarda la panchina, inserisce Modric al posto di Estupiñán e abbassa di partenza Moreira. E sottolineo di partenza, perché poi sostanzialmente Moreira ha fatto esattamente le stesse cose che aveva provato a fare nel primo tempo. Nel secondo ha avuto Rabiot davanti, ma Rabiot faceva il finto esterno di centrocampo, poi in realtà con la salita del belga andava a giocare alle spalle di Gonzalo Ramos. Quello è stato il lato forte del Milan, e proprio da quel lato, da un gioco a tre con Moreira, Modric e Rabiot, è nato il gol del vantaggio al 63esimo. Due cose da sottolineare rispetto a questo gol, non voglio raccontare lo stesso, ci sono gli highlights per questo, ma la prima è ancora una volta un problema di Muric, e quindi un problema del Sassuolo, perché Muric prende gol sul suo palo, e quindi oltre alle uscite e ad alcune letture rivedibili, ora si aggiunge anche questo altro problema, questo dettaglio, diciamo, anche se poi un dettaglio non è. E la seconda riguarda Rabiot, 3 gol e 2 assist in 6 partite di campionato, è entrato nel tabellino in 4 delle prime 6 giornate, quindi davvero un inizio di stagione che valeva la pena sottolineare. Il problema è che al 63esimo il Milan segna e poi si spegne del tutto. In 5 minuti il Sassuolo ha le occasioni migliori di tutta la partita, prima Bowie, poi Tosvet, poi ancora Bowie, calcio d'angolo e gol di Odenthal. Ripeto, partita molto strana, molto caotica, non so di preciso quali siano le indicazioni da trarne per il futuro. Di certo, per quanto riguarda Aquilani e il Sassuolo, è stata confermata la coppia offensiva, cioè come ragiona il tecnico rispetto ai giocatori e ai tandem che può mettere in campo, confermando Esposito ed Azic molto più mobili anche orizzontalmente, e Bowie e Tosvet entrati poi nel secondo tempo con i lavori anche di sponda dell'attaccante scozzese e gli inserimenti del norvegese. L'altro dato che possiamo estrarre da questa partita è la difficoltà del Milan nel raggiungere Gonzalo Ramos, non in assoluto ma in maniera appropriata in area di rigore. Per appropriata intendo pericolosa, perché poi i dati ci dicono che Gonzalo Ramos ha toccato il pallone in area di rigore avversaria 6 volte ed è il giocatore che lo ha fatto di più in tutta la partita. Ma quali e come soprattutto sono state queste 6 volte va analizzato. Su 35 tocchi totali in tutta la partita, 6 appunto in area di rigore, ma viene coinvolto in maniera molto poco pericolosa, viene messo molto poco in condizioni di poter essere pericoloso.

Quindi si prende dei tiri da lontano, forza magari anche delle conclusioni perché ha bisogno, ha evidentemente anche necessità, per quanto sia un attaccante estremamente associativo e anche dedito al sacrificio. Spesso abbiamo parlato della quantità di chilometri percorsi e di come molto spesso abbia chiuso in prima posizione nelle partite del Milan. Ha bisogno di sentire la porta, deve essere messo in condizioni, e guardando le partite del Milan questo è forse lo step che manca maggiormente e quello su cui c'è necessità, c'è davvero bisogno di lavorare il prima possibile.

Altro pareggio, quello che ha dato il via a questa puntata del podcast, cioè il primo 0-0 di questo campionato, arrivato alla 54esima partita. Parliamo di Como-Roma, primo pareggio della Roma contro il Como di Fabregas e anche primo pareggio tra i due allenatori. Peraltro guardavo anche qualche dato sulle due squadre rispetto a gare pareggiate senza gol. Ecco, è la prima partita senza gol segnati della Roma quest'anno, il primo 0-0 della Roma di Gasperini. Per quanto riguarda il Como, è solo la quarta volta negli ultimi due campionati in cui non segna in casa. Però per quest'anno è la seconda partita consecutiva senza segnare dopo la trasferta di Frosinone. Quindi sono dati, possono voler dire molto poco, in realtà li ho cercati più per curiosità e ve li porto per completezza. Come inizia la partita? Inizia dalle scelte degli allenatori, si è discusso anche tanto in settimana, Fabregas, Gasperini, il subbuteo e via dicendo, si è anche ricamato forse troppo rispetto a un'intervista rilasciata dall'allenatore spagnolo. Fabregas alla fine sceglie un centrocampista in più per provare ad aiutare il palleggio del Como e l'uscita dalla pressione della Roma, sceglie Cacheré al posto di Baturina, non sfrutta Jacobo Ramon come nella gara del Sinigallia dello scorso anno, cioè

molto più alto a dar fastidio e a scombinare tutti i riferimenti a uomo in marcatura della squadra di Gasperini, vuole palleggiare. Gasperini dall'altra parte sceglie Pellegrini al rientro in campo dopo quasi 6 mesi dall'ultimo infortunio e lo sceglie non come trequartista ma come esterno alto a sinistra. Scelta e decisione forse controintuitiva, almeno guardando i campetti, ma in realtà molto efficace, perché quando si vanno a formare le coppie Pellegrini tiene Jan Couto, Malen va su Jacobo Ramon, Dybala su Chalobah, su Kaiki si alza Molina, ma gli altri giocatori oscillano diversamente. Wesley tiene Diaw e lo tiene sia a destra che a sinistra, e questo è significativo perché il Como inizia con Diaw sulla sinistra, quindi Wesley a fare l'esterno destro di centrocampo della Roma, poi si sposta immediatamente dall'altro lato del campo, Wesley lo segue e Molina si scambia con lui. I centrocampisti vanno sui due centrocampisti, 2-2, Hermoso a tutto campo su Nico Pass. Un po' più di fatica per Mancini, fatica in termini di chilometri percorsi perché il suo abbinamento è con Kakere, che molto spesso invece si abbassava per ricevere il pallone. Parte molto molto forte la Roma, molto decisa, molto aggressiva, in continuità se volete con quanto visto in Roma-Inter quel primo tempo lì. Dopo 5 minuti Dybala ha una grandissima occasione ma tira male, piano e centrale, Parabiutes. Va detto che Dybala non segna in campionato dal 18 gennaio scorso contro il Torino, ha saltato nel mentre tante partite per infortunio, ma al momento sta mancando il suo contributo, le sue realizzazioni. Passano altri 5 minuti, il palo colpito da Pellegrini, nel mezzo un'imbucata pericolosa per Nico Pass, disinnescata da Gollini, che prende e prenderà il posto di Svilar nel prossimo mese circa di partite per la Roma. Per quanto riguarda però l'impianto tattico della squadra di Gasperini e come si è retta così tanto aggressiva la Roma nel primo tempo contro una squadra così tanto forte con il pallone tra i piedi, voglio sottolineare la prestazione di Martin Deron, non la prima con la Roma, di certo non la prima in assoluto, sappiamo dell'importanza del giocatore e di quanto sia importante nell'economia tattica delle squadre di Gasperini, inutile tornarci, ma è davvero sorprendente la capacità di essere pessimista di Deron, il pensiero negativo che ha in campo senza palla, ma anche con la palla, un po' in assoluto, riesce a bilanciare i rischi che corrono tutti gli altri e quindi a rendere possibile un sistema così tanto dispendioso e impegnativo. Deron scommette sempre sui movimenti dei compagni, ipotizza il movimento di un compagno in uscita, ipotizza l'eventuale errore e lo spazio che potrebbe aprirsi dopo quell'errore. E quindi inizia preventivamente a correre sullo spazio che si potrebbe creare in futuro. E deve farlo prima perché non è più la velocità la sua arma principale, ma è la comprensione delle dinamiche di gioco. E ha recuperato tantissimi palloni inseguendo giocatori molto più veloci di lui, ma arrivando semplicemente prima, muovendosi prima. E questo, come detto, è fondamentale. È un lavoro che nella Roma fin qui ha quasi sempre fatto Cristante, ma in maniera molto diversa rispetto a quella di Deron, un po' per dinamismo, un po' per peso, anche per struttura del calciatore, ma ugualmente fondamentale in campo. Questo è stato il primo tempo ed è stata la parte di gara su cui vale la pena stare maggiormente, perché poi la gara cambia e cambia al 53esimo quando Fabbri estrae il cartellino rosso per Malen. Ecco, da quel momento in poi è un dominio se non altro di possesso e territoriale del Como, perché la Roma calcia una sola volta in porta, addirittura dalla propria metà campo con Dybala, non esce più. Il Como fa il 75% di possesso palla, calcia 14 volte, ma attenzione però, entriamo dentro questi 14 tiri, 8 sono da fuori aria, solo 3 prendono lo specchio della porta per un totale di 1 XG creato. Ottima difesa della Roma, va sottolineato, va ribadito, ma attenzione alla fase di possesso del Como, perché con le qualità che questa squadra ha dimostrato di avere, le cose che ha dimostrato di saper fare, il secondo tempo è stato forse insufficiente per quello che avrebbe potuto mettere in campo, perché la Roma ad un certo punto era davvero alle corde, non riusciva più fisicamente ad uscire. Dybala è stato il riferimento avanzato centrale della squadra con tutti i limiti che ha, con tutti i limiti fisici che ha in questo momento. Faccio un piccolo passo indietro, torno sull'espulsione, sul cartellino rosso a Malen, torno anche sulla coppia di arbitri perché ha iniziato Fabbri, ha terminato Sozza visto che il primo ha avuto un problema fisico. Il Como si è lamentato per un contatto tra Wesley e Diaw a fine primo tempo con l'attaccante lanciato verso la porta, Wesley lo colpisce, lo impatta sicuramente involontariamente ma creando la caduta di Diaw a fine primo tempo, probabilmente un cartellino giallo, forse magari la possibilità di valutare una chiara occasione da rete. La Roma si è lamentata per il cartellino rosso a Malen. Io vorrei parlare di un altro episodio che non c'entra nulla e che ha impattato molto meno sicuramente sulla gara, ma che mi dà profondamente fastidio nella
gestione delle gare da parte degli arbitri. Parliamo di regolamento, ma parliamo soprattutto di episodi codificati. Dopo pochi minuti c'è una rimessa laterale per la Roma con Molina che prende

del pallone, Kakere da dietro, da fuori il campo, salta alle spalle di Molina e toglie il pallone dalle mani, dal possesso di Molina, che stava per battere velocemente la rimessa laterale. Viene richiamato dall'arbitro, non viene ammonito. E questo è un episodio che è codificato dal regolamento, quindi Fabbri avrebbe dovuto ammonire Kakere anche e soprattutto se dopo pochi minuti. Ora, non mi interessa la partita, non mi interessano i giocatori in questione, né tantomeno le squadre, ma sono successi alcuni episodi simili in questo weekend e sono episodi che francamente faccio fatica a spiegarmi, perché sarebbero di così facile interpretazione che non ha davvero senso che vengano gestiti diversamente e lasciati all'interpretazione dell'arbitro, che tanto poi è sempre quella: se le cose succedono nei primi minuti allora vanno bene, posso chiudere un occhio, magari anche no, magari un giallo dopo pochi minuti può influenzare la giocata successiva di quel calciatore e così via in tutto il resto della gara. Dicevo di episodi simili perché ad esempio in Cagliari-Juventus, in un momento in cui il Cagliari stava gestendo il risultato e quindi non avrebbe avuto bisogno di accelerare, ha voluto comunque accelerare una rimessa in gioco perché c'era, credo, Nzola lanciato in profondità in un'azione potenzialmente pericolosa. Lukumi aveva il pallone tra le mani, un altro pallone rispetto a quello che stava per essere rimesso in gioco, e lo lascia in campo per tenere così due palloni e costringere l'arbitro a fermare il gioco. Lukumi non ammonito. Ma ne aggiungo anche un'altra: dopo 5 minuti credo in Napoli-Frosinone c'è una ripartenza del Frosinone 1-2 innescato da Gegemis, che poi attacca la profondità prendendo il tempo a Badiashile. Badiashile si aggancia a Gegemis, prima il petto, poi la maglia, infine il braccio. Partono dalla metà campo offensiva e arrivano in quella difensiva, fanno 30 metri di corsa agganciati, passando di fronte all'arbitro che li vede, fa segno di continuare a giocare, dà il vantaggio, se non fosse che quando l'1-2 poi viene chiuso a cercare nuovamente Gegemis non può arrivare sul pallone e l'arbitro fa giocare. Non si torna indietro, non viene fischiata la punizione, né tantomeno viene punito l'intervento di Badiashile. E tante volte parliamo di cosa è lecito, cosa no, cosa rientra nello spirito del gioco e cosa no. Ecco, trattenuta, petto, maglia, braccio di un giocatore per 30 metri, ad occhio direi che non è che sia così tanto sportivo. Ma questo, insomma, è una polemica, volevo metterci una polemica all'interno di una puntata ricca di calcio.

Ma torniamo sul calcio, torniamo sulle partite. Roma quindi che strappa un punto a Como, sale a 14, dietro solo ad Inter e Lazio. Hanno vinto entrambe, cominciamo dai nerazzurri. L'Inter avrebbe dovuto fare una cosa, questo stando anche alla nostra puntata di qualche giorno fa: vincere iniziando a gestire le risorse. E quello ha fatto, e lo ha fatto molto bene. Nell'11 titolare fuori Bastoni, Akanji, Barella, Zielinski, Lautaro. Il risultato: 3 gol in 31 minuti. Secondo Opta, l'Inter ha portato in gol 10 giocatori diversi in questo avvio di stagione, e nei top 5 campionati europei l'unica squadra a fare così tanto bene è stato il Brighton, sono le due migliori in assoluto. Dall'altra parte, prima partita ufficiale per Gilardino sulla panchina del Parma, una gara obiettivamente fuori portata per la sua squadra. Gilardino che ha scelto il 5-3-2 di partenza con Valeri e Del Prato esterni, il doppio attaccante pesante, Nestel Fej e Traoré, con Traoré che poi senza palla si apriva nel 5-4-1 in fase di non possesso. È difficile trarre spunti, indicazioni dal poco in cui la partita è stata in equilibrio, però il Parma ha provato un approccio aggressivo, ha provato anche un approccio molto alto sulla costruzione dell'Inter sfruttando i riferimenti a uomo. Poi, una volta superata la pressione da parte dei nerazzurri, 5-4-1 in attesa dietro alla linea del pallone. Il piano gara però è finito abbastanza rapidamente sull'errore Corvi Keita in compartecipazione, l'errore che ha portato al 13° minuto al gol di Sucic che ha aperto il match. 5 minuti dopo, calcio di rigore, 2-0 di Çalhanoğlu, e poi alla mezz'ora ancora in gol Marcus Thuram. La gara, come detto, è stata molto poco in equilibrio, quindi cosa c'è da segnalare? Le tantissime conduzioni interne di Diouf e Di Marco, con Thuram ed Esposito che si aprivano e Carlos Augusto che prendeva la fascia sinistra, la gestione, e torniamo su questo aspetto, da parte di Chivu, Lautaro, Bonny, Stankovic, entrati nel secondo tempo, l'esordio anche di Spence sui primi minuti, e Luis Enrique utilizzato sull'out di sinistra, adesso che tutto il pacchetto di esterni è completo, al posto di Di Marco. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, Luis Enrique tra capello tirato indietro, pantaloncino alto, calzettone basso, sembrava Adama Traoré con una ventina di chili di muscoli in meno, ma mi ha dato un po' quelle sensazioni lì. Da segnalare nel Parma, direi nell'ultima mezz'ora, l'ingresso di Lontani utilizzato da Mezzala al posto di Fabian, e l'ingresso di Romero tenuto un po' a sorpresa fuori dall'inizio. Prima di questa partita 7 dei 14 tiri in porta del Parma in campionato erano di Romero. L'argentino nelle prime 5 giornate di campionato aveva calciato in porta 7 volte, l'ottavo tiro è il palo colpito contro il Como. E da segnalare per il Parma anche il ritorno in campo di Bernabeu, utilizzato da Play al centro del campo, di un altro livello rispetto ai compagni. Altra squadra che ha vinto è la Lazio, 3-1 contro il Monza. Non parto dal campo, ma parto dalle dichiarazioni post match di Gattuso. In questo caso cito testualmente: non ho lasciato tragedie, eppure sembro uno scappato di casa, sembra che ho fallito sempre. Evidentemente ha qualche sassolino più che evidentemente da togliersi. Rino Gattuso ne sta approfittando, anche se poi dice: non dobbiamo guardarci intorno, non dobbiamo guardare la classifica, non è questo il nostro livello, altrimenti ci gira la testa, dobbiamo continuare a lavorare. Ma c'è un altro passaggio nelle sue dichiarazioni, quando ha analizzato l'inizio del secondo tempo, poi tra poco lo vediamo anche sul campo: dobbiamo sempre andare a 1000 all'ora perché non siamo capaci di gestire. Ecco, questo è un problema, come diciamo tante volte per le squadre nella seconda metà della classifica, bisogna lavorare quando le cose vanno bene, perché quando le cose vanno bene si può con calma iniziare ad integrare uno sviluppo diverso da un punto di vista tattico. Ora la Lazio sta andando tutto bene, sta meritando i punti che ha, per quanto poi un po' di overperformance ci sia e ci sia stata anche in passato. Deve lavorare per quando il sistema intorno cambierà, perché quello che è successo ad inizio secondo tempo non può andar bene se si vuole fare un campionato d'alta classifica. Per alta classifica in questo momento intendo le prime 8 posizioni, cioè la lotta per un posto europeo. La Lazio parte bene ancora una volta, sa esattamente quello che deve fare, parte molto aggressiva e sfrutta la distrazione iniziale del Monza. Segna Tavares, la sblocca dopo 3 minuti, la Lazio qui non si ferma.

ferma, continua a spingere a 1000 all'ora, come dice Gattuso, recupera alto e segna. Nell'azione del 2-0, sulla palla recuperata, c'è un frame incredibile, ci sono 6 giocatori della Lazio contro 6 del Monza, ma nei 6 del Monza è compreso anche il portiere. Una pressione incredibile negli ultimi 20 metri di campo, palla recuperata, 2-0, inoltre poi al 35esimo l'espulsione di Lucchesi, che sembrava dovesse decretare la fine della partita. Nel primo tempo il Monza ha fatto 5 tiri, appena 0,23 XG, però poi c'è stato l'intervallo e c'è stata evidentemente una carica motivazionale, oltre che qualche accorgimento tattico da parte di Juric, e la ripresa è iniziata in maniera totalmente diversa. Un Monza lucido, aggressivo, in grado di chiudere ogni spazio alla Lazio aspettando l'errore che puntualmente arrivava per poi ripartire in avanti con pericolosità. Lazio totalmente nel caos, squadra troppo alta, troppo sbilanciata. Gattuso continuava ad urlare dalla panchina chiedendo le preventive. Ecco, il risultato nei primi 15 minuti del secondo tempo è stato di 7 tiri a 0 per il Monza, un gol da 1.6 XG creati, e qui torna la solita underperformance realizzativa della squadra. Poi si è via via esaurita la spinta della squadra di Juric, ha ripreso campo la Lazio, si è riorganizzata anche grazie a qualche risorsa dalla panchina. I dati finali dicono di un 3-1 per la Lazio, 17 tiri a 14, XG pari 1.84 a testa, grandi occasioni pari 4-4. L'obiettivo per la Lazio non è lo scudetto, ha detto Gattuso, e va bene così. Il percorso è sicuramente giusto, così come quello che la squadra sta mettendo in campo. L'obiettivo del Monza è la salvezza, e va bene così anche in questo caso. Il percorso è giusto anche in questo caso. Nonostante l'incapacità di convertire in gol tutte le occasioni create, è una squadra che fin qui sta segnando in tutte le partite, e questo a quel livello per salvarsi fa assolutamente la differenza. Mancano 3 partite per commentare tutte quelle che si sono giocate tra sabato e domenica, ma siamo arrivati alla fine della puntata in onda su No Name Radio, perciò se volete ascoltare anche l'analisi delle altre ci sentiamo in podcast su Replay Sound e su Spotify. Per il resto qui su No Name, appuntamento al prossimo lunedì. Ciao a tutti! No, no, no, no.

heart. Dog days are done.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore.

0: nera, più facile mollare, giocando senza carte da truccare. Credo solo alle leggende, perché il mondo è marcio, ma lo spirito vive per sempre.
1: Ricordo addosso le tue mani con il freddo, rosse che sembravano Ferrari. Scivolare, scivolare sui miei fianchi,

gang gang. Claudini, Uruki mi ha fatto il G. So che fine farei con in pancia dei buchi. Sto con i miei drughi, ballo la danza del tu. Me lo succhiano in un set fotografico, un face shooting. Quanto ci impiega a spiegare il mio mondo a degli sconosciuti. Meno di quanto farei con te, anche se ci siamo cresciuti. Da come mi pongono un porco saluti. I corpi sono steli, con diritti e pensieri taciuti.

0: Radio.
1: Treno arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non...

Sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.